La voce di Ezio Zanassi per il progetto De Gama, riascoltato dall'87 con Sexual Fever, ancora Eurodisco dall'Austria Joy Peters, lo riascoltiamo dallo stesso anno con One Night.

probabilmente Fabri oggi ha preso il bauletto con i dischi dell'87, molti dischi di quell'anno presenti oggi in playlist, come questa Don't Cry del progetto Legend. Chiudiamo per oggi con l'Euro e la Italo Disco con un progetto tutto italiano, Carlo Oliva, 1985, questa è Follow Me.

Tina Turner con Typical Mail dall'86 chiude questa puntata di Dance 80. Prima di andare via però, come sempre, arrivano tutte le nostre coordinate, il nostro sito ufficiale, quello che vi ricordo sempre per primo, www.dance80.com, che vi serve per un sacco di cose. Innanzitutto per scoprire un sacco di curiosità sul mondo della dance anni 80 e poi per ascoltare la musica degli anni 80 24 ore su 24, perché dal nostro sito ufficiale poi potete arrivare facilmente alla pagina dedicata alla nostra web radio e poi anche nella pagina del podcast per scaricare le puntate di Dance 80 da riascoltare comodamente quando volete. Poi chiaramente vi ricordo che ci trovate su Facebook, su Twitter, è molto facile, basta cercare Dance 80 e in qualche modo arrivate a noi. A questo punto ce ne andiamo, l'ultimo disco in playlist di oggi è quello di Yellow, si chiama Vicious Game. Da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto. Dance

0: Ciao amici, sono il mago Alesgar e vi aspetto qui su Radio RTZ tutti i lunedì dalle ore 10 per entrare nel magico mondo. Wow wow wi wow, wow. Ma non sarò da solo, perché insieme a me ci sarà anche la fatina Giulietta, il gufo Jukebox, l'albero burlone e naturalmente anche il saggio alieno. Ricordate, tutti i lunedì dalle ore 10 su Radio RTZ vi aspetta Wow Wow Wi Wow Wow.
1: Wow Wow Wi Wow Wow.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ, più musica in FM.
1: Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised.

0: per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

TZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi? Dai!

Era Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera in Grande Primavera, disco la musica della settimana.

Sabato sottolineiamo ancora che il 7 va bouquet sta rinvoltando le fila del drappello di modelle e fotomodelle o aspiranti tali. Come fare? Semplice, entrate in contatto col profilo di Sia Moda Magazine su Instagram. Adesso però, Almanacca Time. Bentrovati in antenna da me.

Un proverbio spagnolo vi guida nel trading del buon senso. Il buon vino rovina la borsa, il cattivo vino lo stomaco. Il giusto equilibrio? Il calvino della Torre dei Bianchi.

il postino più bravo al mondo si chiami Franco Bongo lo sanno tutti da sempre. Più recente, in riconoscimento alla specializzata in posta elettronica, Melania, chiocciola

cantare nel coro della chiesa di Santa Lucia. A 11 anni ha ottenuto un'indennità e ha deciso di investirla per imparare l'inglese. Adesso parla fluentemente anche con lo spagnolo, oltre alla lingua madre, il portoghese, ma si difende anche in italiano con una pronuncia davvero impeccabile. Dopo aver preso lezioni di ballo dall'insegnante della madre, ha terminato a 16 anni un corso di amministrazione presso una scuola tecnica di Rio de Janeiro. Se non fosse diventata una cantante, sarebbe voluta essere una psicologa. Il suo nome d'arte è ispirato al personaggio di serie televisiva molto popolare in Brasile, Anitta.

Anche per oggi è arrivato il momento dell'astrologia. Ariete, momento ideale per compiere una buona azione. Toro, c'è una persona che vi pensa intensamente. Gemelli, sentirete forte il bisogno di sfogarvi con qualcuno. Cancro, qualche piccola novità in arrivo. Leone, la luna vi renderà più sicuri. Vergine, troverete un valido aiuto in parenti e amici. Bilancia, un invito a pranzo o a cena. Scorpione, weekend di passione. Sagittario, cercate tranquillità assoluta. Capricorno, farsi da parte in una discussione qualche volta conviene. Acquario, periodo buono per rinnovarsi in tutto. Pesci, complicazioni nella vita di coppia. A Gigi Proietti le femministe concedono licenza poetica circa il suo suggerimento: non desiderare una donna da altri, tanto rompe come la tua.

Come con arte va preparato, così con arte va bevuto. Già nel XVI secolo, Abdelkader era un accanito fan dell'oro aromatico. Anche noi in redazione non rinunciamo a Lacto Caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio. Tony Robbins ci invita a riflettere.

una bella notizia scientifica per concludere la puntata del sabato. Pare che le donne abbiano finalmente scoperto dove si trova il punto G, alla fine della parola shopping. La nostra puntata è arrivata alla lettera H. Manca infatti solo un'ultima selezione musicale, ma da domani si riparte dalla A. Per l'appuntamento domenicale di Almanacca, un bacio by Marjorie Maranca.

In questa puntata voglio ricordarvi anche una riflessione di Indira Gandhi. È tutto collegato quello che accade ora agli animali. Succederà in seguito all'uomo. Tra 23 ore e 30 sulla vostra radio preferita, di nuovo protagonista la natura. E ricordate che vi aspetto anche su Facebook Page per 7va Wildlife. Kiss and Meow da Simona Mattioli.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio when you run away imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Aria di weekend, non si vede ma si tocca. Perché è un caldo che ti attraversa le ossa, la pelle, un po' tutto quanto. Vabbè, comunque aria di weekend e weekend.

quanto il periodo del mese. Poi l'aria festaiola, bene o male, nonostante le malinconie, viene regalata dai mondiali, e quindi insomma è tutto quanto particolare. Ogni 4 anni c'è un'estate ancora più rovente, con le temperature che salgono un po' in vari sensi. Si va oltre i 5 sensi classici e tradizionali. Attenzione, perché

the Sun, il recentissimo album dei Tacchetto, davvero irresistibili come sempre. Tacchetto, pronuncio bene, se no arrivano subito i messaggini, ma di qua ma di là, e allora ok. Siamo un po' così distolti perché dobbiamo rientrare all'interno.

0: Sweat.
1: Sweet di Melanie C in posizione numero 5, in salita anche i Deep Purple, The Argan Ball.

0: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro
1: inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse, non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: International Party, guarda, oggi proprio tutti insieme, capito? Ti posso pure dare fastidio, guarda.
1: Malefico DJR, e ci abbiamo anche la nuova scheda audio.
0: Hai capito, hai visto? Ogni tanto facciamo...
1: Dopo mesi tutti insieme, tutti e insieme. Oggi diciamocelo.
2: Sì.
1: Diciamocelo. Sì. Oggi DJR ne prenderà tante.
0: Ecco, potrebbe
2: peccato
0: essere.
2: Peccato che non c'è Mattia, peccato perché
1: salvato. Manca
2: si
1: Mattia un minimo, si è salvato.
2: Sarebbe divertito tantissimo.
1: Sì. Ma se fa Alonso come le altre volte, oggi sta in presenza.
2: No, ecco. Ma oggi l'abbiamo promesso, no, oggi gli diamo. Prima che va via...
0: C'ha pure questi gli effetti.
1: Che culo.
0: Ah. Hai visto?
1: Abbiamo cambiato scheda audio.
0: Ma gli effetti
1: questa
0: sono sempre
1: è
0: quelli.
1: Più nuova e tecnologica, ma questa anche rompi coglioni.
2: E poi e chi ce l'ha? E chi ce l'ha il comando della scheda audio?
1: Io la attacco.
0: Non si può, non si può.
1: E non rischiamo più. Pure, e non ne ho più nulla. E niente podcast, niente diretta in radio.
2: Niente,
1: vabbè,
2: ragazzi,
0: dopo un minuto
2: basta,
0: non aver detto
2: infatti,
0: nulla.
2: Però stiamo insieme e cazzeggiamo. Non stiamo insieme e cazzeggiamo. Io direi di concretizzare anche questa puntata, no?
1: Che cosa brutta che hai detto. Come possiamo noi non cazzeggiare? Ma questo gli spacco una mano.
0: Hai visto che figo?
1: Ma se io stacco questo cavo qui, salta la diretta, salta sul
0: salta
1: podcast,
0: tutto,
1: tutte e due.
0: Tutto insieme, appassionatamente.
2: Bambini? Allora?
0: Allora, dopo questo, ecco. Diciamo, visto che non abbiamo detto nulla per un minuto, addirittura un minuto e 30 proprio, senza dire nulla.
1: Stiamo ancora nei nostri canoni.
0: Giustamente. Cosa facciamo oggi? Cosa facciamo tutti insieme? Cosa facciamo?
1: Tentiamo di conquistare il mondo.
0: Non ce l'abbiamo fatta.
1: Ce l'ha pensata Trump a quello.
0: Probabilmente che sarà una brutta fine, probabile.
1: E quindi?
2: Io direi...
0: Sì, andiamo ad ascoltare intanto un po' di musica. Sì,
1: io spacco una colomba nel dubbio.
0: Bravissimo, poi ne parliamo. Quindi ci andiamo ad ascoltare Jack Style, John, Third Eyes Off.
3: Questa è International Party.

0: International Party.
1: Alok, Faithless, Sam Harper, Alex Christensen, Club Bizarre.
2: Bella, te bella, la ricordi? L'originale?
1: Me la ricordo, sì, l'originale, tanta roba.
2: Perché Alex Christensen ha fatto anche due album di musica orchestrale anni 90, bella, rivisitata bella, in versione bella, orchestrale, bella, sì. Molto, molto, tanta roba, tanta roba. E dopo aver sentito un po' di musica, no? Il tema della puntata ce lo dici tu adesso oppure lo diciamo dopo? Che ci dice? Che ci
3: è
2: dice?
3: Già mezzo spoilerato con la colomba,
2: sì,
3: columba,
2: no? Così a buco.
1: Proprio
3: mezzo. E quando mai?
1: Ce l'abbiamo una colomba senza glutine e senza lattosio, che fai? Non la spacchi?
2: Lui è nato con la fame, capito?
3: Sì,
2: proprio.
3: Sì.
1: Però sto a dieta.
2: Ecco, quindi ancora più fame.
1: Da un mese esatto sto a dieta. Devo dire che è passato il momento critico.
2: Ah, ok, era soltanto l'inizio.
1: È gola, gli zuccheri è gola.
2: Lo fanno.
3: Poi soprattutto quando si avvicinano determinate feste,
2: Quindi ancora non abbiamo finito di mangiare?
3: Io direi fino a Ferragosto, voglia tu.
2: Giustamente. Perché il tema della puntata è: ma abbiamo finito di mangiare? Perché da Natale è stato tutto quanto un susseguirsi, no? Quindi
3: sì.
2: Natale, la Befana, l'abbiamo fatto, che altre feste sono state?
3: Il mio compleanno
1: di Sprocco.
2: Capito? E quindi siamo arrivati adesso a Pasqua, che è stato un proprio...
1: è stato pure il compleanno del DJR.
2: Giusto, sì, anche il mio.
3: E quindi subito dopo...
2: C'è stato anche Sanremo, però.
1: Vappa.
3: Te e Sanremo.
1: No,
3: basta
1: che vai a fare nell'ultima puntata.
2: Applauso.
3: Quindi,
1: ma si spiega questo bottone rosso qui?
2: No, si spegne tutto.
3: Subito, che poi, subito dopo il mio compleanno, generalmente c'è quest'altra festa.
1: Sì, intanto lui continua a rompere balle con gli applausi.
3: Lascialo stare, poi gliele diamo dopo. Gliele diamo dopo.
1: Lo sprocco tron.
2: quello dopo.
3: Ma e quindi subito dopo il mio compleanno c'è quest'altra bellissima festa in cui appunto...
2: Ma visto che il tema è questo, abbiamo finito di mangiare, voi come state messi? Perché io so che c'è stato un intermezzo dove non potete mangiare.
3: Ancora c'è l'intermezzo dove non possiamo mangiare, però da questo mese abbiamo lo sgarro.
2: Ecco.
3: Quindi diciamo che l'intermezzo ancora c'è, sì.
2: Ecco.
1: No, però è andato bene. Diciamo, la nostra nutrizionista è stata molto molto molto clemente. È una nutrizionista che ti fa mangiare.
3: Sì.
1: Ci ha levato alcuni alimenti del tipo, a me ha levato i formaggi, ma quelli li mangiavo perché io sono oncio come stesso, mi piacciono ma non posso, cioè,
3: ma solo il primo mese, però da questo mese
1: ci ha
3: riaggiunto qualcosina e poi gli abbiamo detto senti, e poi arriva Pasqua,
2: è giusto, perché Pasqua noi parliamo sempre delle feste, intanto quando c'è il momento ci allineiamo al periodo, no?
3: Sì.
2: I pranzi, quanto durano normalmente i vostri pranzi di Pasqua?
1: Dal venerdì santo a lunedì di Pasquetta.
2: Quindi facciamo proprio tutto...
3: Sì, tutto il weekend lungo praticamente.
1: Natale 8 dicembre, 6-7 gennaio, in base a come casca la domenica.
2: Quindi anche a Pasqua diciamo che chi arriva a lunedì sera.
1: Chi si mette a sera, sempre.
2: Giustamente, quindi...
1: Attenzione, lunedì sera, se fai un minimo di cucina furba, perché se a Pasqua hai cucinato per un esercito e eravate in quattro, vuol dire che devi arrivare a mercoledì con gli avanzi.
2: Giusto, sì, giustamente.
3: Minimo.
1: Quindi è chi sopravvive alla settimana dopo quella di Pasqua.
2: Ma dopo Pasqua si continuerà a mangiare fino a Ferragosto?
1: Oppio.
2: Che dite?
3: Che domande fai? Io boh, non so. Queste domande io non lo so.
1: Ma perché nel centro e sud Italia, al nord magari no. Visto che noi comunque abbiamo ascoltatori.
3: Anche perché dopo Pasqua... 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, San Pietro e Paolo, quante ne vuoi?
2: Quindi la domanda è, il tema della puntata è, abbiamo finito di mangiare, invece
1: no.
2: Io lo aggiornerei con, finiremo mai di mangiare?
1: Giusto, già, anche perché noi dopo Pasqua, tra 1 maggio e 2 giugno, ci abbiamo una comunione, la settimana dopo un matrimonio.
2: È andata.
3: Forse.
2: Ecco. Ah, proprio
1: sulla
2: così.
1: Sulla carta ci sono.
3: Ah, poi vediamo l'andare degli eventi.
1: C'è la dolce attesa che
2: con quello che succederà. Quelli sono dettagli che non possono essere.
1: Anche perché anche quella dopo è altro evento per festeggiare. Dovrebbe essere dopo il 2 giugno.
2: Quindi
1: a cavallo tra il 2 giugno e San Pietro e Paolo. Perché a Roma si festeggia San Pietro e Paolo.
3: Sì.
1: È passato un piccione sulla finestra che era un'aquila.
2: Però non si è sentito.
1: Fatto ombra.
2: In diretta non si è sentito.
1: No, ho visto l'ombra.
2: Hai visto l'ombra, appunto. E invece siamo arrivati adesso. Vedo che il Goblin rompe.
3: Sì, come al solito.
1: Ma
2: prima di quello, però, siamo arrivati al mio momento. Dai, diccelo.
4: Inizia il Lo Sai Che del DJR.
2: Lo sai che nel 2016 una stazione di servizio in Russia ha imparato a proprie spese, una lezione di marketing che non dimenticherà mai. L'idea dei proprietari era semplice: offrire un pieno di benzina completamente gratuito a chi si fosse presentato in bikini. L'obiettivo era attirare clienti, donne soprattutto, quindi scattare qualche foto pubblicitaria, però avevano dimenticato un piccolo fondamentale dettaglio. Nel regolamento non c'era specificato il genere, ovviamente, e quindi il risultato fu che in pochi minuti il distributore è stato invaso da decine di uomini barbuti con bikini colorati, e in certi casi addirittura con i tacchi alti, capito? E tutti decisi a non farsi scappare l'occasione e quindi prendere il pieno di benzina gratis.
1: Ma erano uomini che hanno sfruttato l'occasione o erano donne con tre gambe che hanno sfruttato l'occasione?
2: No, proprio uomini che si è fatta una coda di uomini.
3: Non fare il sessista.
2: No.
1: Io. Mai.
2: L'hanno anche bannato varie volte.
1: Io
3: ma anche perché giustamente se tu non specifici, no?
2: Certo, giustamente.
3: Giustamente, come si dice, l'occasione fa l'uomo ladro, no?
2: Infatti.
1: E io, mentre voi parlate dei donne in bikini, uomini con tre gambe, donne con tre gambe, quello è pepare, io faccio una modifica.
2: Eccola là, ci sta togliendo le canzoni, ci sta togliendo tutto. Amen.
3: Sì,
2: eccola là.
3: Facendo qualche cosa che non deve fare, mentre DJR gioca con la scheda audio.
2: Era solo per... Allora, mettiamola tra l'applauso.
3: E quindi se ne sono pentiti poi di
2: sì, perché è quello, perché loro hanno provato a fare questa grande iniziativa di marketing,
3: volevano fare
2: invece...
3: invece sono rimasti freghetti.
1: Ma infatti
2: questa iniziativa è durata soltanto 3 ore, perché ovviamente poi l'hanno dovuto sospendere perché hanno finito praticamente tutta la benzina.
3: Non potevano dire di no, soprattutto perché
2: è giusto.
1: Penso che se lo fai oggi si presentano addirittura i camionisti a far piano al camion.
2: È vero.
1: Facciamo mettere 400 litri di gasolio a 2,50 euro. Vai.
2: Giustamente.

0: un lascia perdere, un brutto spettacolo. Dunque,
1: diciamo,
0: vedo che
1: la narra bionda
2: hai finito di modificare tu qua,
0: visto che sta tanto modificando fatto. E qui stiamo arrivando alla, purtroppo al Goblin che ci uccide. Dopo questa ci andiamo ad ascoltare. Allora, che ci andiamo ad ascoltare mentre che tu muovi
1: Vai,
2: lo diciamo. Ci andiamo ad ascoltare Robin Schulz Bandit con
0: Bandit.
2: Mamma mia, che balle. Con Flames
0: Rock
1: and Wack, Staying Alive.
3: Questa è International Party.

0: Stai ascoltando International Party.
1: You not us, what you hiding?
2: Nel dubbio al solito.
1: Giustamente,
2: sempre,
1: giustamente.
2: Santa c'era, donna, c'era. Adriana, ciao Adriana.
3: Abbiamo visto che funziona anche così, è
4: sì,
3: vero.
4: Se mettiamo questa voce ci giriamo Romina.
3: C'è Romina che sta...
4: Sì, Romina sta morendo.
2: È tipo Angelucci quando parlavamo di Timon e Pumba, uguale.
1: Perché? Non parla più.
2: Romina sta piangendo.
1: Non parla più.
5: Perché durante appunto la musica, la pausa, questi due bastardi hanno scoperto questa nuova funzione.
2: Questo tasto qui.
3: È bello però, eh.
4: Parla.
3: Non ce la fa più.
4: E Romina non ce la fa. E amen.
6: A me mi fate partorire prima, ve lo dico.
4: No.
5: Allora smettetela. Ecco. Se no mo velego le mani dietro le sedie.
1: Vedi. Wow. Ecco. Però perché nel fuori onda vi ho fatto mettere anche le cuffie, perché prima ce l'avevo solo io. E quindi perché voi non sentivate questo? Che più questo? Non lo sentivate prima, capito?
5: Però ne dobbiamo approfittare oggi.
2: Prima o poi ti faccio fare questa.
1: Però Romina sta piangendo.
2: Dimmi allora, perché piangi.
1: A parte questo, che siamo
5: andiamo
1: tornati
5: avanti, per favore.
1: Un minuto senza dire nulla.
5: Andiamo avanti.
2: Ma noi siamo maestri.
1: Giustamente.
5: Visto che mancava solo il giocattoletto nuovo.
1: Visto che tra poco dobbiamo andare in quel di Sbroccoland. E c'è un altro momento di quelli proprio da non perdere, capito?
2: Sì, quelli da incorniciare. Vi regaliamo il portachiavi ufficiale. Una volta era con i commenti. Visto che i commenti non si sa perché non li facevate, ma ci mandavate messaggi privati, ad oggi è like.
1: Giusto.
2: Per forza, perché se no non lo prendete, se non mettete like al post. Commento o messaggio privato.
1: Giusto.
2: Chi vince becca il portachiavi ufficiale.
1: Li stiamo già inviando, è vero.
2: Sì, stiamo inviando anche quelli dello scorso anno, che purtroppo
1: piano.
2: Problemi tecnici,
5: sì,
2: non avevamo tempo.
1: Un applauso.
2: Sì.
5: Arriveranno. Siamo un po' come la circumvesuviana.
2: Non lo siamo tipo le poste italiane.
1: È vero.
2: Però noi per scusarci, chi ne ha vinto uno lo scorso anno, gliene diamo tre.
1: Bravo.
2: Ci pare cosa giusta.
1: E quindi dopo questa,
5: secondo me ho invertito le cuffie.
1: Probabilmente.
2: Succede.
1: Ecco, ce l'ha fatta.
2: Grande sbrocco.
1: E dopo questa siamo arrivati al momento del quizzone di Simone.
2: Come anticipato prima, like, per forza, like al video, commento o messaggio privato in direct su Instagram. Dove sono state inventate le patatine fritte, le French fries, per capirci?
1: French fries. Bravissimo.
2: Opzione 1, Francia. Opzione 2, Belgio. Opzione 3, Stati Uniti. Opzione 4, casa di DJR.
1: Potrebbe essere la 4, secondo me. Forse.
5: Ma come siamo passati dalla colomba alle patatine fritte?
2: Succede. Vabbè, quando c'è il cibo, succede.
1: Questo abbiamo detto che lui è nato con la fame, quindi capito.
5: Ma in tutto ciò, cioccolato fondente o cioccolato al latte?
1: Ma per me al latte. Per me al latte.
5: Perché ovviamente, a parte la colomba, insomma,
1: c'è
5: si
1: anche
5: sa che è...
1: L'uovo, ovviamente.
2: Cioccolato fondente, ma se poi c'è il cioccolato Kinder è...
1: Giustamente. Dopo questo direi di andare un po'
2: andiamo in quel di Sbroccoland.
0: International Party.
2: Storie di Sbroccoland. La sfida dei ruoli. Nella puntata precedente, Romina ha dichiarato guerra al benessere, distruggendo ogni traccia di cibo sano in studio. La risposta del Goblin? Un memorandum che definisce terapeutico lo scambio dei ruoli. Romina deve fare la tecnica, DJR deve condurre e Simone il DJ.
5: Stai scherzando, Paolo? Io devo manovrare la console? Io che sono il volto, la voce, la dignità di questa radio? Deve stare dietro un banco pieno di cavi e feder, che vedi non so neanche come si pronuncia?
2: Confermo! Romina si occuperà della regia e del sound design. Iniziare immediatamente!
1: Finalmente il conduttore che questa radio meritava. Ascoltatori, oggi vi guiderà la voce del DJR Sbrocco.
5: DJR Sbrocco, il tuo livello microfonico è troppo alto. Abbassalo di 3 dB. Vedi, non lo so fare, altrimenti sarò costretta ad annientarti con la potenza del mute.
1: Bene, Romina, Simone, adesso tocca a te mettere la musica. Devi essere DJ Simone.
2: Mi ritrovai a scegliere una playlist che DJ R avrebbe approvato. Era l'anticamera del mio sbrocco personale. Scelsi una base rock.
5: DJ R, la musica è troppo forte. Ti ricordo che sono io il tecnico.
1: Bene, amici, è l'ora del caos. Votate il vostro sbrocco preferito.
5: DJ R, se non abbassi la musica, premo il pulsante silenzio permanente sulla tua frequenza. No, non il sibillo. DJ R, hai toccato un cavo sbagliato.
2: Invece di abbassare la musica, Romina ha attivato un feedback acuto. Il suo primo sbrocco in veste di tecnico era fallito miseramente. Ed era solo l'inizio.
0: Stai ascoltando International Party.

0: This is International Party.
1: Dito nella piaga, Dimitri Vegas e Like Mike, Che fatica Tremor, un mashup del nostro caro Paolo di JCH.
2: Facciamo già applauso.
3: Ci vuole.
1: Paolo dalla regia ogni tanto si diverte in questi mashup e devo dire che questo me merita per meritare.
2: È vero.
1: Bello.
2: Ci ha fatto anche la sigla, quindi ormai proprio è JCH.
1: E ti annuncio che stiamo. La sigla, vabbè, ancora quella dell'anno scorso. Prima o poi la modificheremo ormai, prossima stagione.
2: Giustamente.
1: Ma stiamo lavorando su un'idea che ci è venuta a me, Sbrocco, qualche sera fa per la sigla di Sbroccoli.
2: Sì. Va bene. Sì. Io
3: non spoileriamo
1: mi fido.
3: Nulla.
1: No. Non io ti mi spoilera fido, perché non è detto che riesce, ma se ci riesce.
3: Abbiamo svoltato.
2: Io mi fido. E visto che c'è già il Goblin che comincia dietro a rompere le scatole,
1: sì,
2: spariamo. No, quest'altro. Questo è bello, però, molto bello.
1: Me lo taglio.
2: È bellissima questa cosa. E al di là di questo, diamo appuntamento alla prossima puntata?
1: Sì. Assolutamente sì. Che per oggi è tutto.
3: Seguiteci, commentate e
1: mangiate poco.
2: No, quello no.
3: E insultate DJR che
2: ovviamente,
3: ci sta.
2: Ovviamente. Ci sta bene. E dopo questo appuntamento alla prossima settimana.
3: Alla prossima
2: puntata DJR Sbrocco Romina.
4: Io te compio. Ecco, no, questa è un'altra.

0: sabato e la domenica, perché riascoltiamo tutte le novità della settimana. Ben trovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini con voi nei prossimi minuti per ascoltare parte delle novità che vi ho presentato da lunedì sino a ieri. Tra poco partiamo con l'ascolto, subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story
0: 1980.

classici, spazio che apre ogni giorno il nostro viaggio all'interno delle novità discografiche indipendenti, e questo è stato veramente un grande successo dell'estate 1980. Novità al primo ascolto, nuovo singolo firmato World Goes Around.

0: Tati S, ovvero Tatiana Silvestri, 26 anni in radio con L'Incontro, brano che stiamo proponendo qui a Ora Musica. E allora ci colleghiamo con la capitale Roma per chiacchierare con lei. Ciao Tatiana, ben trovata.
1: Ciao a tutti i radioascoltatori, ciao Riccardo.
0: Allora, ben trovata. L'Incontro, come ci racconti questo brano che parla di due ragazzi che si conoscono tramite i social, no? Quindi tema molto attuale.
1: Sì, è un tema molto attuale, l'ho voluto fare insomma ecco proprio su questo tema che adesso va tantissimo.
0: Ma è autobiografico? È successa a te davvero sta cosa?
1: Sì, una volta mi è successa, infatti mi sono proprio ispirata a questa storia qua. Tutti i miei brani sono comunque autobiografici. Diciamo questo brano racconta un po', diciamo, di questi due ragazzi che si incontrano sui social, si danno, diciamo, un nome. Così, un diminutivo,
0: un nick,
1: sì, esatto, un nickname, e si danno un appuntamento su questo locale, vanno lì in questo locale, si cercano insomma tra la folla e niente, alla fine quello che succede direte tramite ascoltando la mia canzone, insomma.
0: È ecco. Giusto, giustamente, come si fa in un film, come si fa in un libro, non si dice mai il finale, ma lo scopriremo tra poco ascoltando questo brano che stiamo trasmettendo. Chi ci segue già magari lo sa perché l'ha già sentito, perché l'abbiamo già trasmesso, però per chi ci sta ascoltando adesso abbiamo creato un po' di curiosità. Però prima di andare ad ascoltare il brano, due cose. Anzitutto, cosa succederà dopo questo singolo, cosa prevede il tuo progetto?
1: Ci sono tantissime serate in programma, poi tanto poi pubblicherò tutto quanto sui miei canali social. Sicuramente ci sarà un'uscita di un LP, sicuramente quest'inverno. Insomma, ci sono tantissime novità.
0: Ecco, mi è già servito la domanda che volevo aggiungere, quella dei social, per seguirti e rimanere aggiornati.
1: Esatto, allora su tutti i miei canali social, Tati S, proprio scritto E, S-S-E, che poi sarebbe poi l'iniziale, l'S del mio cognome.
0: Di Silvestri, esatto. Tati S, oggi qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare L'Incontro e a scoprire come va a finire questo incontro. Grazie Tati per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, è stato un piacere e buon ascolto.

Messia, brano che parla dell'intelligenza artificiale, cioè vale comunque a dare voce a questo nuovo progetto, a questo nuovo singolo di Mediterraneo, anticipazione di un nuovo progetto. Adesso spazio a Moka e Gianni Drudi con questo singolo che si intitola Gli anni senza te.

Gianni Drudi con Mocca, brano bello intenso, uno di Gianni Drudi ha un'immagine più allegra, visto comunque i suoi trascorsi musicali, e in questo brano invece lo troviamo piuttosto impegnato con Mocca e Gli anni senza te. Spazio adesso a Gemini, Dai Dai Dai è il titolo del nuovo singolo.

Taratata, il nuovo singolo dei Jalis. Trovo che questa canzone sia comunque orecchiabile, forse una delle più orecchiabili che hanno presentato in tutti questi anni di tentativi vari per tornare a Sanremo. A Ora Musica, Fabio Martorana.

Fabio Martorana, si chiama Tra sogni e realtà, il nuovo singolo, ce lo ha raccontato lui stesso qui a Ora Musica, visto che è stato nostro ospite nello spazio interviste. Adesso invece c'è Roberto Colella che si sta facendo largo con questa nuova canzone che si intitola La casa sull'albero. Dimane già

La casa sull'albero, desideri da bambino, perché mi ricordo che quando ero bambino e si andava nei boschi a fare le capanne, una delle cose che ci piaceva fare era anche magari costruire qualcosa un po' in altezza, diciamo, sugli alberi dove ci si poteva arrampicare. La casa sull'albero ha sbloccato dei ricordi. Questo brano di Roberto Colella tra le novità di Ora Musica.

album che esce in vinile, tra l'altro, Per avere me, album del quale abbiamo già parlato, con 8 tracce di 1000 bugie, tra l'altro ce ne sono 2 versioni perché viene inserita anche una versione acustica di questa, ma anche di un'altra canzone che è quella che apre l'intero album, vale a dire Per avere me. Ha una musica Nearco in programmazione anche lui con un nuovo singolo, Abbiamo una vita sola. Beh, insomma, particolarità che non dovrei

Abbiamo una vita sola, ce lo ricorda Nearco in questa nuova canzone per l'estate 2026. È tornato anche Marco Sentieri, qualcuno lo ricorderà a Sanremo tra i giovani con Jolly Blue, brano che parlava di bullismo un po' di anni fa. Il nuovo singolo, Ho perso la testa.

0: sola testa, il singolo di Marco Sentieri, novità di Ora Musica per l'estate 2026. Vi ricordo il modo per entrare in contatto con Ora Musica: c'è la pagina Facebook, cercatela, e poi anche il mio profilo Instagram, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Adesso spazio anche a Carlo Audino, in programmazione anche lui con Restami Addosso.
1: Il sole muore piano.

0: La canzone di Carlo Audino, Restami addosso, qui a Ora Musica, tra le nostre promozioni.
1: Sabato mattina, wake up, slay, specchio, mascara, ok,

0: L'11 luglio, al Teatro Romano di Ferento, hai un appuntamento con la storia. Il gruppo gitano per eccellenza fa tappa a Viterbo per Two Shine Jazz for Sla, Gypsy Kings in concerto. Info su www.twoshinejazzforsla.it. Biglietti su Ciao Ticket. Gypsy King in concerto. 11 luglio, Teatro Romano di Ferento. Two Shine Jazz for Sla, perché far parte
1: della ricerca. Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la...

0: Radio RTZ presenta. Qui c'è il confine. Ora inizio. Music Fantasy.
1: Ci colleghiamo con Baita la Tambra, Passo Campolongo, Arabba,

0: Music Fantasy.
1: Radio RTZ.
0: State ascoltando Music Fantasy. Al mixer Walter Filardi.
2: Ma ci sono ancora tante sorprese fino alla fine. E questa è una di queste. Filardi Show. Muovi il fondo schiena.

Voglio tutte le fighe in pista, grazie.

Camille Cabaltera con Luca Flame, questo è il singolo per l'estate, Ansia il titolo del brano. Beh, insomma, un tema direi di triste attualità, perché l'ansia prende piede, l'ansia è sempre più presente, l'ansia è uno dei motivi per i quali, insomma, si vive anche non troppo bene, perciò mai sottovalutare l'ansia. Ora musica, noi cerchiamo di toglierla l'ansia anche attraverso la musica che ascoltiamo, e allora adesso arriva una chitarra importante, quella di Ricky Portera con Giorgio Bassi, per questo nuovo singolo che hanno realizzato, Grande Primavera.

Grande Primavera, questo è il singolo di Giorgio Bassi con la partecipazione del grande Ricky Portera, è il caso di dire. Francesca Zagara, artista di origini siciliane ma che vive nella Svizzera italiana, in questo singolo con Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani.

0: Come non ci fosse un domani. Questo è il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi qui a Ora Musica.
1: Nel mio sogno sta

Stai ascoltando Ora Musica, il nostro spazio quotidiano con le novità indipendenti. Ogni giorno a quest'ora ascoltiamo novità indipendenti di artisti indipendenti. E questo era una novità al primo ascolto. Così come novità al primo ascolto è il nuovo singolo di Nicola Ferrari, da Sassuolo.

Lone Soul, Nicola Ferrari, ennesimo singolo, lui ne sforna uno dietro l'altro di singolo. Arriva da Sassuolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. E a chiudere la puntata, Balla Bella, il singolo firmato Linea 43.

0: Balla Bella, linea 43, oggi a chiudere Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi
6: di House Music,
5: Michael Flower.
3: Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
1: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
0: Music Fantasy.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Aria di weekend, non si vede ma si tocca. Perché un caldo che ti attraversa le ossa, la

quanto il periodo del mese. Poi l'aria festaiola, bene o male, nonostante le malinconie, viene regalata dai mondiali, e quindi insomma è tutto quanto particolare. Ogni 4 anni c'è un'estate ancora più rovente, con le temperature che salgono un po' in vari sensi. Si va oltre i 5 sensi classici e tradizionali. Attenzione, perché grande

The Sun, il recentissimo album dei Tacchetto, davvero irresistibili come sempre. Tacchetto, pronunciamo bene, se no arrivano subito i messaggini, ma di qua ma di là, e allora ok. Siamo un po' così distolti perché dobbiamo rientrare all'interno dei nostri confini nazionali, lo facciamo con

Sweet di Melanie C, posizione numero 5, in salita anche i Deep Purple, The Arrogant Boy.

Nella qualità sonora, vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Gen.

odio dove cioè, l'oro dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a te lo

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Inizio di weekend con alta pressione africana di nuovo in rimonta sul nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con la presenza al massimo di poche innocue nubi sparse. Non sono attesi fenomeni. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Cielo sempre sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Come? Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Eccomi in postazione, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da

Era Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera in Grande Primavera, disco la musica della settimana.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

E come promesso, inizia il momento elettronico. E iniziamo con il disco della Karin. Your Love, disco Tamra. Quattro dischi in croce. Poi Bullet, buonasera.

0: cos'è l'amore? Un forte sentimento d'affezione e di bene che si prova nei confronti di un'altra persona. Ma quando si può parlare di amore vero? Difficile esprimere a parole e dare una definizione di questo sentimento puro, disinteressato e che sembra così complicato da trovare. Alessandra Sassa racconta l'amore in Loving the World, un viaggio musicale all'insegna del romanticismo, delle emozioni, dei sentimenti e dei ricordi, con le più belle canzoni del mondo che descrivono l'amore in ogni forma. Loving the World.
1: Quante volte, amici e amiche di Loving the World, abbiamo ammirato il sole, meravigliosa palla infuocata che illumina e scalda la terra. In questi giorni fa molto caldo e il sole ci sta abbagliando, ci sta riscaldando a volte fin troppo. Ma quanto è bello il sole! Loving the World è anche questo, l'amore per la natura, per ciò che la natura ci offre. E quindi non smetterò mai di dirvi quanto bello il sole, la nostra stella più grande, che illumina e dà la vita. Eh sì, proprio così. Perché nonostante spesso diamo per scontata la sua presenza, senza i raggi del sole la vita sul nostro pianeta non ci sarebbe. E allora in questa puntata, questa prima puntata insomma, perché magari ce ne saranno altre sulla bellezza del sole, vorrei proprio con voi celebrare il ruolo fondamentale che quella meravigliosa palla infuocata ha nell'universo. E quindi per rendergli omaggio ho deciso di farvi ascoltare una serie di canzoni dal tema proprio il sole. E quindi iniziamo con forse per eccellenza la canzone italiana più nota e famosa a tutti noi.

Sì, la canzone del sole è uno dei brani più suonati, più amati di Lucio Battisti. Pensate che fu pubblicato nel 1971. Ed Aprire le danze, avrete sentito, ci sono queste chitarre acustiche caratterizzate da ripetizioni di accordi molto delicate, no? Che vanno a creare quell'atmosfera avvolgente. E poi la voce suggestiva di Lucio Battisti, che si va a unire alla melodia, cantando parole di amore e di rinascita, mentre appunto il sole sorge all'orizzonte. Questa collaborazione con Mogol e Battisti, insomma, in questa canzone, nella canzone del sole, veramente credo che sia una delle canzoni che in assoluto riesca ad evocare immagini di natura, immagini di bellezza, che esaltano proprio il senso di gratitudine per le piccole gioie della vita. Oltre poi alle bellissime immagini poetiche, la canzone del sole racconta anche l'amore come una forza che illumina e riscalda le vite di coloro che lo vivono. Ma tante sono le canzoni, sia in italiano che in lingua straniera, che vanno un po' ad affrontare questa tematica. Andiamo indietro nel tempo. Ain't No Sunshine, Bill Withers, un brano pubblicato nel 1971. Con questa voce di Waters intima, soulful, che fa immediatamente immergere l'ascoltatore in un'atmosfera malinconica e struggente. E la canzone affronta il tema della perdita e del dolore che ne consegue. E quindi c'è questa frase che spesso sentirete, viene ripetuta nella canzone: "Ain't no sunshine when she's gone", ed enfatizza il senso di vuoto, di solitudine che viene lasciato dalla partenza dell'amata, come se fosse un sole che se ne va, insomma. E quindi ho apprezzato molto e apprezzo molto da sempre la sincerità di questo brano, perché rende veramente una traccia intima e universale, capace di toccare chiunque l'ascolti.

I raggi del sole, ci scaldano, i raggi del sole illuminano le nostre giornate e da sempre sappiamo quanto è importante per la nostra esistenza la presenza del sole. Il sole mette anche buon umore, no? Lo vediamo lì, in alto, nel cielo, bello, ah, luminoso, caldo, a volte troppo, per carità. Un po' come un astro che già i nostri antenati contemplavano, perché ne avevano capito l'importanza e addirittura adoravano come una vera e propria divinità. Ma non solo i nostri antenati, anche i nostri cantautori. Eh sì, perché c'è un giovane Cesare Cremonini, andiamo indietro nel tempo, pensate, scrisse questa canzone, anzi la prossima canzone che andremo ad ascoltare. Appena 17enne e poi ovviamente divenne una canzone di successo. Questo testo originale scritto, pensate, sugli appunti di scuola, fu scritta prima appunto del suo famoso album Squarez intorno al 1997. Lui aveva 17 anni, era proprio molto giovane e scrivendola, pensate, al pianoforte. Si immaginò quel capitano, l'immagine del capitano al quale chiedeva conforto e questo capitano, pensate un po', aveva il volto di Francesco De Gregori. Eh sì, e pensate che questa canzone poi entrò nel disco La teoria del colore, perché se pensiamo il sole appunto è anche un colore, questo giallo intenso, e quindi se il color del sole è giallo, andiamo a ascoltare questa Il sole di Cesare Cremonini, giovanissimo.

E pensiamo a quanto è bello poter stare distesi al sole, che sia d'estate, che sia in primavera. Vabbè, d'estate mi viene da pensare su una bella spiaggia al mare, in pieno relax, lontani dallo stress della quotidianità lavorativa, no? Magari leggendo un libro, ascoltando un po' di musica, sorseggiando un cocktail fresco, fruttato, mangiando un ghiacciolo, un po' come fa sempre la Sassa che adora i ghiaccioli. Beh, un'immagine comunque molto bella, no? E quindi questo significa che comunque da qualsiasi angolazione noi lo guardiamo, il sole è sempre splendido. Ed è per questo quando si dice di una persona che ha il sole dentro, quante volte abbiamo detto, ah, ma tu hai il sole dentro, significa che è un'anima pura, un'anima bella, un'anima sincera, luminosa, appunto, splendente, che dà calore, come proprio il sole. E se andiamo indietro un po' nel tempo per quanto riguarda le canzoni, andiamo nel lontano 1969, quando ci fu una canzone dei grandi Beatles estratta da Abbey Road, Here Comes the Sun, una canzone che poi è diventata in assoluto un inno di speranza, di rinascita per milioni e milioni di persone in tutto il mondo, attualissima. Ahimè, anche oggi, ancora oggi, se pensiamo al mondo in cui stiamo vivendo. E quindi questa Here Comes the Sun, fate attenzione, inizia proprio con una melodia allegra di chitarra acustica che immediatamente va a evocare un senso di calore, un senso di ottimismo. E poi c'è quella voce delicata e rassicurante di George Harrison che si unisce alla melodia creando un motivo canticchiato da ogni appassionato di musica. Ecco, Here Comes the Sun trasmette veramente ottimismo, fiducia nel futuro, incoraggiando a guardare oltre le difficoltà e abbracciare la bellezza della vita, perché la vita è bella, assolutamente sì, con il suo magnifico sole. Here Comes the Sun, The Beatles.

È il sole in realtà, pensiamo al raggio di sole, ma in fondo simboleggia anche l'amore, l'amore che illumina la vita, portando calore, portando significato. E se prima abbiamo ascoltato una canzone di Cesare Cremonini in cui pensa a questo capitano immaginandoselo nella persona di Francesco De Gregori, beh, proprio lo stesso Francesco De Gregori, andiamo indietro nel tempo, nel famosissimo album Rimmel, mise una canzone dal titolo appunto Raggio di Sole. E Raggio di Sole, al di là del suo ritmo molto dolce, melodico, che quindi si adatta alla natura romantica della canzone, poi c'è anche questo arrangiamento molto particolare della melodia, no? Però in realtà pensiamo che in realtà questo raggio di sole si riferisce a un amore, eh sì, un amore che ha cambiato la vita del narratore, appunto, rendendola più luminosa, più calda, più appagante. E quindi, se c'è il dolore della separazione da una parte, ma ci può essere anche la speranza di un nuovo inizio grazie alla forza dell'amore che è rappresentato appunto da questo raggio di sole. De Gregori, il raggio di sole.

senso di gioia, di pace, di appartenenza anche, momenti unici. Pensate appunto a vedere il sole che sorge e dalla vita a un giorno nuovo, è veramente un grande spettacolo che la natura ci offre. Love in the World è anche questo. E ora pensiamo magari anche al fatto che il sole che sorge appunto, che splende ogni giorno, può essere anche un motivo positivo, propositivo, per far sì che non siamo negativi e quindi provare a tornare a guardare il sole, a non perdere per strada il coraggio, non arrenderci, ricordando che per le cose davvero belle, importanti, ci vuole sacrificio. Il tutto adesso e subito non funziona per le cose che sono destinate a durare se si costruisce tutto un giorno alla volta, un mattoncino ogni tanto con costanza. Se si è depressi e si sta male e neanche provare a non pensare aiuta. Allora, perché non provare ad ascoltare della buona, sana musica che ci dà dei messaggi positivi? Proprio come fa Max Gazzè con la sua canzone Splendere ogni giorno. Ed è proprio un inno a provare a non essere negativi. Ci sono, per carità, i periodi in cui siamo stanchi, siamo stressati, siamo così distrutti e in cui nulla sembra avere un senso. Ma tutto ha un senso, tutto serve, tutto, anche gli sbagli, gli errori, i dolori fisici, psicologici, anche quelle ferite che ci hanno segnato e il cui ricordo non andrà mai via. Ma c'è solo una soluzione: o si ha coraggio, si è forti e si tenta di costruire, o ci si dispera, si è deboli e si fa fallire tutto. Allora pensiamo veramente a come splende ogni giorno il sole, come può splendere ogni giorno il sole nelle nostre vite. Max Gazzè.

In fondo, quanto può essere importante trovare un senso alla propria vita, che si tratti di un lavoro che si ama, di una persona con cui condividere le proprie intense emozioni, un qualunque tipo di contesto in cui ci si sente a proprio agio, oppure la voglia di seguire un sogno. Io lo dico sempre, credete sempre, crediamo sempre nei nostri sogni. Non si avverano, ma proviamoci, no? Ecco, sono tante le prerogative che l'essere umano ricerca spasmodicamente per sentirsi appagato, per sentirsi sicuro di sé, in pace con se stesso e con il mondo. È come se ognuno di noi volesse aprire una sorta di porta per entrare in un percorso di rinascita, per smettere di soffrire, per cancellare il passato, e anche per abbattere l'ignoto, perché ovviamente non sappiamo cosa ci aspetta il futuro, no? Ecco, ciò che però passa inosservato è che l'habitat naturale della vita umana è proprio l'incertezza. È giusto cercare, secondo voi, di sfuggire alla cosiddetta inevitabile incertezza, oppure è il caso di accoglierla così com'è, senza opporsi alla sua apparente contrarietà, lasciando fluire il corso degli eventi dell'esistenza stessa? E se le risposte a tutte queste domande più disparate che vi ho fatto in questo momento fossero proprio nella bellezza della luce nel sole? La stessa Gerardina ha trovato nella sua canzone Il sole dentro. Dice questo, andiamola ad ascoltare insieme.

ma al tempo stesso può esserci anche la volontà, ma non la capacità, perché non si hanno le forze giuste, di lasciarsi alle spalle le paure e i dubbi del passato, abbracciando la possibilità di un futuro luminoso e pieno di speranza. Ecco, pensate a una voce deliziosa, una voce morbida, sensuale come quella di Norah Jones. Lei che esplora temi di amore, di speranza, di rinascita. E nel suo album Come Away With Me del 2002 c'è un brano famosissimo, forse uno dei brani più iconici di questa talentuosa cantautrice, ovvero Sunrise. E con Sunrise, effettivamente, lei vuole lanciare quel messaggio di un'atmosfera, di un nuovo inizio, in cui ognuno di noi prova incertezza, prova vulnerabilità, ma al tempo stesso vuole lanciare un messaggio di ottimismo e di determinazione nel cercare quella luce, la luce del sole, appunto, dopo aver attraversato momenti di oscurità emotiva, di difficoltà, richiamando quindi la metafora del sole che sorge. Sunrise, Norah Jones.

Il nostro mondo si è fatto piccolo, molto piccolo, talmente piccolo che le distanze non si misurano più in chilometri, ma nei passi che siamo disposti a fare verso gli altri, soprattutto oggi, in cui ci sembra di stare fermi e confinati. La strada più lunga non è, come pensiamo, quella che ci porta a delle mete geograficamente lontane, ma quella, come diceva Don Tonino Bello, che va dall'uscio di casa nostra verso quella di fronte, verso l'uscio della casa di fronte. Un'attenzione, un piccolo gesto, per dire anche un messaggio, se bisogno ci sono, ma anche diciamocelo chiaramente. In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, c'è chi non arriva neanche a fine mese, no? Quindi ha bisogno anche forse di un pacco di pasta, di un pacco di caffè, una connessione wifi condivisa. Ecco, possono essere veramente il biglietto verso un viaggio che ci toglie dall'apatia e dallo scoraggiamento e ci riattiva colorando la monotonia a volte delle giornate. Nel mondo io camminerò, tanto che poi i piedi mi faranno male, e nel mondo tutti io guarderò, tanto che poi gli occhi mi faranno male. Avrete immaginato di chi sto parlando, di Zucchero, di una canzone di Zucchero meravigliosa. E non dimentichiamoci mai che la vita può proprio essere come il sole all'improvviso.

E poi ci sono quelle canzoni di una purezza assoluta come la prossima che andremo ad ascoltare, un modo particolare con il quale i Modà riescono a guardarci dentro, a fomentare in noi quella forza e quella speranza di un domani migliore, di un domani che con quel raggio di sole ci può scaldare e dare un senso di rinascita, appunto. E poi chissà che forse avverrà. Dove sempre sole.

quante volte ci saremmo sentiti dire la terra che viaggia intorno al sole? Sì, la terra che viaggia intorno al sole come l'amato intorno alla propria amata, mi verrebbe da dire. E su questa immagine è stata proprio costruita la canzone, il testo della canzone di Tommaso Paradiso, Viaggio intorno al sole, anche un po' nella scelta del lessico. Fuori la rivoluzione, dice. Eh sì, è un riferimento al moto dei sentimenti, ma in realtà può anche riferirsi al termine scientifico, no? Con cui si indica il moto della Terra intorno al Sole, appunto. Un moto di rivoluzione che dura 365 giorni. Ma in realtà è un viaggio intorno al Sole genera veramente le emozioni più forti. Ballo sulle scale, piango sotto la doccia. Viaggio intorno a te, che sei il mio sole. L'appuntamento è la prossima settimana con Love in the World. E adesso, Tommaso Paradiso, Viaggio intorno al sole. Ciao, dalla Sassa.

0: Per oggi Love in the World finisce, ma il viaggio musicale all'insegna dell'amore in tutte le sue forme vi dà appuntamento con Alessandra Sassa alla prossima puntata.
1: Sono le 18
2: from 7 FM Alter Radio All Go Day.
3: From 7va.fm / Alter Radio All Go Day.
4: From 7va.fm Alter Radio All Go Day.
5: From 7va.fm / Alter Radio All Go Day. From 7va.fm/LTRadio.
6: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di 7va.fm, collegata con oltre 80 emittenti Alter Radio, perché questo è l'ora.

Algodei. Algodei che riscuote sempre più successo, vi ringraziamo perché ce lo scrivete, per le idee che ci date e per il gradimento che sicuramente manifestate.

0: accademia. Perché? Perché sapete che spesso andiamo ad esplorare quello che è il panorama della letteratura. E allora abbiamo con noi una scrittrice, Alma Serapis, ha firmato Viva col punto esclamativo. Alma, ci sei?
1: Sì, ci sono, eccomi qua.
0: Alma, grazie per aver accettato il nostro invito, anzi cogliamo l'occasione per ringraziare Antonio Gentile che ha fatto un po' da gancio, segnalazione, perché ci ha detto e non si può contraddire che il tuo è un libro davvero interessante. Innanzitutto, tanto per mettere i puntini sulle i, il puntino lo mettiamo al di sotto del bastoncino che rappresenta il punto esclamativo, perché Viva, il titolo del tuo libro, va scritto, no, col punto esclamativo, rigorosamente.
1: Esatto, esatto, perché va a rafforzare la parola, cioè io non volevo che fosse Viva e basta, ma volevo che fosse Viva, proprio nel vero senso della parola, perché racchiude un po' tutto il senso del libro, insomma.
0: E beh, in effetti ci tieni molto anche alla tua parte recitativa, poi toccheremo anche il fatto che sei un usignolo perché canti benissimo, ma poi basta andare sul tuo profilo TikTok e vedere degli esperimenti di doppiaggio, di recitazione, quindi tieni molto a queste sfumature della comunicazione.
1: Sì, esatto, mi piace ciò che può destare emozioni agli altri, mi piace molto, insomma, mi piace cantare, mi piace creare, mi piace scrivere, appunto, e dunque sì, vero.
0: Tornando al libro, no? Cosa si può anticipare? Cosa possiamo spoilerare circa questo testo che hai scritto?
1: Che quella di Alma Serapis è un viaggio magnetico e un po' brutale che attraversa due continenti, sfidando i confini tra la vita e la morte, tra l'incubo e il miracolo. È un po' un segreto che attraversa l'oceano. Poi ci si domanda cosa spinge una giovane donna a lasciare tutto per ricominciare altrove, per ritrovarsi poi magari prigioniera in un amore che si trasforma in una morsa paralizzante. E in questo libro non si parla soltanto di un amore paralizzante, ma si parla di tantissimi temi che a tutt'oggi nel 2026 sono ancora molto vivi, cioè se ne parla ovunque, ma questo libro non vuole essere una ripetizione di quello che si sente, ma vuole essere un po' un'ispirazione a non perdere il coraggio, ecco, un'ispirazione a non perdere il coraggio in qualsiasi situazione, perché l'imponderabile è sempre lì ad attenderci.
0: Beh, un libro quindi fatto con molti ingredienti, diciamo così, perché sicuramente c'è un po' di autobiografia, però c'è anche tanta attualità, il tutto è condito da un esame, un'attenta analisi molto introspettiva.
1: Esatto, esatto, Francesca, proprio così, cioè le persone che leggeranno questo libro e io stessa quando lo leggo mi viene ancora adesso da riflettere su certe cose, su certe scelte, sul fatto di essere coraggiosi o no, no? Perché essere coraggiosi è anche una scelta, a mio avviso.
0: Insomma, la vita vista non come un'esperienza che debba essere violenta, per carità, però una specie di chiamata a combattere contro qualcosa, contro gli eventi, insomma bisogna accorciarsi spesso le maniche.
1: Esatto, ma si va anche dentro la parola, si sente sempre parlare della parola resilienza, così, no? Si vedono dei post qua e là, resilienza di qua, resilienza di là, ma la resilienza, a mio avviso, quella vera è quando tu da un dramma riesci a creare un qualcosa di bello. Dunque non è solo un libro, ma è un atto di resistenza poetica, dico io, ed è dedicato a chi ha imparato a rialzarsi o a chi deve ancora imparare a rialzarsi dopo una caduta e capire che la vita è meritevole di essere vissuta anche quando sta di fiede.
0: Sì, ed è per questo, no, che diciamo in questa continua battaglia o tante piccole battaglie che la vita purtroppo ci offre, per quello tu hai scelto, mi dicono dalla regia, di ascoltare un pezzo di Marco Mengoni che è proprio guerriero, giusto?
1: Esatto, esatto, esatto, hai ragione.
0: E allora lo sentiamo un po' e poi torneremo a parlare di Viva, l'ultimo libro di Alma Serapis.
1: Grazie.

0: direi, perché ci si trova dentro un bel po' di assortimento di ingredienti.
1: Sì, ci si catapulta dentro un mondo che penso tantissime alma, sia al femminile che al maschile, possono ritrovarsi e riconoscersi, soprattutto nelle emozioni e quant'altro. Non so, veramente io intendevo quando ho scritto questo libro ispirare, no? Essere da ispirazione un po' a tutti, a imparare che siamo noi a ballare il tango di questa che chiamiamo vita, no? Dunque dobbiamo tenere le gambe sempre molto allenate ed essere capaci poi di rialzarci sempre con uno spirito positivo, perché se ci facciamo sopraffare da quelli che sono gli urti della vita, tutto è più difficile, no?
0: Beh, da ragazzini avevamo il manuale delle giovani marmotte, no? Invece adesso potremmo avere il manuale di Alma Serapis, no?
1: Esatto.
0: Che è un po' la guida, una specie di manuale, adesso io facevo una battuta così per sdrammatizzare, però una specie di guida, no? Che ci può, attraverso varie esperienze tue e non tue, perché ci sono delle famose finestre aperte, perché ognuno può, no? Intravedere quella che è la sua vita, quello che è il suo stato d'animo del momento e non, e quindi regolarsi di conseguenza, usare questo anche questo libro come scialuppa di salvataggio in qualche maniera.
1: Direi di sì, perché infatti ho lasciato tra un capitolo e l'altro ci sono un paio di pagine dove chi legge può anche scrivere i suoi pensieri, le sue emozioni, le sue riflessioni, fare anche un confronto con la propria vita. È una storia vera e propria, anche abbastanza forte, no? Nei modi, però sempre con quella luce. Cioè io credo che anche attraverso una finestra tutta in frantumi il sole riesca a raggiungerci e a riscaldarci, ecco.
0: Beh,

0: dando dei minuti preziosi con Alma Serapis, che siamo riusciti ad intercettare. Molto richiesto il suo Viva, lo ricordiamo per l'ennesima volta, si scrive col punto esclamativo Viva, che è appunto il suo libro, una storia autobiografica, però come ho detto prima con delle finestre aperte, spazio alle riflessioni. Addirittura ogni tanto mi sembra di aver capito, perché la copia non ancora mi è arrivata, però mi sembra di aver capito che c'è addirittura qualche pagina dove poter prendere degli appunti per delle note.
1: Esatto, esatto, proprio così, ci sono delle pagine bianche, diciamo così, proprio per permettere al lettore di fare delle valutazioni oppure delle riflessioni.
0: Che poi tra l'altro si dice che in Italia si scrive tantissimo e si legge un po' di meno rispetto ad altre nazioni d'Europa e non solo, ma attenzione, mi dicevi che addirittura tu hai gustato e hai apprezzato l'aiuto che questo libro può dare, perché addirittura anche se tu lo hai scritto, nel rileggerlo, nel correggere la bozza, così insomma hai avuto un vero e proprio aiuto dallo scrivere, quindi veramente un libro di forte intensità.
1: È quasi come se qualcun altro l'avesse scritto, in un certo qual modo è difficile da spiegare, ma rileggendo vedevo quella bambina come se non fossi io, oppure quella ragazza come se non fossi io, quella donna come se non fossi io, ma mi ha regalato emozioni e spunti di riflessione, la mia vita stessa mi ha donato questo, cioè rileggere la mia vita mi ha donato spunti di riflessione ancora, sì. E comunque sono qui ancora pronta ad imparare, ad aspettare, ad attendere la prossima scena della mia vita con un bel ciak si gira, ecco.
0: Ah, vedi, quindi so che tra l'altro abbiamo prima citato Antonio Gentile, presto ti vedremo nel suo salotto a Casa Antonio e sicuramente approfondirai ancora qualcosa circa le pagine di questo libro che si trova in tutte le librerie. Non doveste trovarlo, potete tranquillamente ordinarlo al vostro libraio di fiducia, una volta si diceva così, oppure come si usa fare molto più frequentemente adesso, andarlo ad acquistare online, disponibile anche negli scaffali di Amazon, tanto esatto. Per dirla tutta.
1: Esatto, esatto, proprio così.
0: L'ultima facile, raccomandazione è quella di visitare il profilo TikTok di Alma. Ricordiamo esattamente come si chiama il profilo?
1: Il profilo si chiama Alexa_Alma.
0: Alexa_Alma è.
1: E poi c'è un numerino, chiama il numero 26, che è il mio numero fortunato.
0: Alexa_Alma 26.
1: Esatto.
0: E beh, un profilo da visitare perché è ricco di spunti, vi ho già accennato prima, ci sono delle briciole, delle pillole molto molto concentrate di recitazione, doppiaggio e quant'altro, quindi andate senz'altro a visitare anche il profilo della nostra amica Alma Serapis, che ringraziamo, strappandole però una promessa, quella di tornare presto in Algodei.
1: Certamente sì. mi farebbe molto piacere passare ancora del tempo con voi e con tutti gli ascoltatori. Grazie mille, grazie veramente.
0: Grazie, alla prossima allora. Termina qui questo numero di Algodei. Che dire, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. All go day. All go day. All go day. All go day.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo
2: Riccardo Pellegrini
1: da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation.
2: Ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower
2: e a voi buon proseguimento di programma.

0: Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.
1: Hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
2: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
1: La radio, con te in ogni momento da ricordare.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

state, volete spaccare il secondo, ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di

Prima domenica di luglio caratterizzata da un ulteriore rinforzo dell'alta pressione africana. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Nessun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, avremo ancora tanto sole su tutto il territorio nazionale. Clima via via più caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: eccezionale. Beh, insomma, siamo bravi, sono bravi. Io non c'entro una beata niente. Però ben arrivati, un altro appuntamento di Dolce Alice Live. Non smettiamo mai di farvi sognare. Un ringraziamento va a cura di che c'è? Che vuoi? No, lascia stare. Sto parlando da solo io, perché... Un ringraziamento va a chi guida la parte tecnica, che in questa puntata è un po' malinconico, non so perché, ma sono sempre questioni di donne, la donna, è vero? Anche questa settimana, sappi, caro Brian Bellet, che come diceva il grande Totò, le donne sono culte. Con me in questa puntata la redazione l'ho cacciata, licenziati, ma chi se ne frega, non fanno una minchia. No, sto a scherzare, scherzo chiaramente. Alessandra Sarselli, puntuale, precisa come sempre. La luce è spenta, però non so quel che faccia. Con me puntuali anche questa settimana la coppia Mimì e Cocò, Chip e Chop, qua fa il tacchino e altre cose varie, Patrizia e Gianni. Ci siete, branco di... ci siete? Tutte e due, ci siete? Ehi, giovani!
1: Saremo io, ecco, e te, per sempre, per la vita che...
2: Per forza.
0: Ma perché siete così due cretini?
3: E con te facciamo tre.
2: No, aspettate. Salve a tutti innanzitutto. No, perché se vuoi, io ho parlato con Sal dopo la vittoria. Sì. E mi ha autorizzato a personalizzare la canzone per te.
3: Per te, veramente.
2: La vuoi ascoltare? La vuoi ascoltare?
4: Saremo io.

0: potremmo dire sì. Hai capito?
1: Che bello, allora, non è vero che non offro il caffè, perché non è vero. Però insomma.
2: Che non ti fai il bidet, invece è vero.
1: Sì, è vero. Una volta al mese, comunque, sai quegli istintori, quelle.
2: Sì.
1: Quella grossissima. Così. Allora, che schifo! Mi è venuto in mente.
2: Ma che schifo cosa?
1: No, mi è venuto in mente uno non si fa il bidet per un mese. Immagini.
2: Mamma mia, che schifo!
1: Che olezzo micidiale. Allora, detto questo, noi partiamo, perché è giusto. Sei pronto, Brian? T'ha posto tutto ok? La musica c'è? Eccola. Partiamo! Sarà lunga e camuriosa questa puntata. Mi immagino. È Diddy Going a number two of my name. 81?

0: Norrie, Sorry. Allora, una delle canzoni degli anni 80 più corte, veramente 2 minuti e 40, una cosa del genere, molto più corta, no, appena volevo dire più lunga di un brano di Quincy Jones che durava 2 minuti e 03. Allora, continuando con la musica, per quanto concerne Dolce Alice Live, siete aperti voi due, eh? Non è che
1: ce l'hai piccolo.
2: Quella non c'è, sì, non c'è.
1: Adesso ho parlato corta, non corta, se ci fosse stata la Tiziana, ce l'hai piccolo.
0: Sicuramente bisognerebbe.
2: Stavo che per... salutiamo Tizia Nona, sì. Ma dove sei scomparsa?
0: Sì, vabbè, fa una vitaccia, l'ho vista qualche giorno fa, sono andato a trovarla, fa una vitaccia di quelle, boh, vabbè. Allora, gli manca molto la radio, perché giustamente la radio è la radio.
2: È un pezzo di vita la radio.
0: È vero.
1: Ma guarda che stare insieme così un'ora e mezza, 2 ore, alleggerisce anche.
0: Vero,
1: fa,
0: no,
1: bene.
0: Perché poi parli, chiacchieri, ti confronti, ascolti la musica, bella o brutta che sia, quella
1: è la musica è tutta bella a mio parere, eh?
0: Sì, quello
1: non
0: sì,
1: c'è musica
2: purché
1: brutta,
2: sia
1: ci
2: fatta
1: sono,
2: bene,
1: ci sono gusti musicali, c'è chi piace un tipo di musica, chi piace un altro tipo di musica, però se, a mio parere la musica è tutta bella.
2: È tutta bella purché sia fatta bene.
1: Certamente.
0: Quello è chiaro, quello naturalmente è chiaro, però ci sono i gusti, no? Che magari a qualcuno piace una cosa, a qualcun altro piace di meno. A me piace moltissimo perché Brian ho sbirciato nel foglio che ha davanti, non lo fa mai, cioè non lo faccio mai di andare a sbirciarlo, però ho visto che sta mettendo delle cosine veramente super. Non lo so il perché, ma poi si capisce anche dal momento.
1: Ma è andata le fasi della vita.
0: Ma è andata a prendere un rifacimento jazz di Steel dei Commodores.
1: Bellissimo.
0: Rifatto in una maniera.

rifacimento meraviglioso, no? Il rifacimento meraviglioso di Still the Commodores con la voce di Lionel Richie. Questo non è Lionel Richie, ma è Magic Brown. Mamma mia, che bellezza. Allora, la grande e bella musica di Dolce Alice Live. Tra non molto avremo, come di consueto, la nostra intervistina realizzata da Alessandra. Ora però la musica continua con un'altra voce meravigliosa. Arriva Aretha Franklin. Conosci Gianni?

0: Preacher Man per Aretha Franklin. Pensate, anche questo è nel Billboard delle 100 brani, dei 100 brani più naturalmente quotati nell'anno, che non mi ricordo qual è. 1900, Brian, per favore, dimmelo pure in cuffia, non ti preoccupare. 1970. Allora Gianni,
1: ma tu, che tu lo sai, una curiosità su Aretha Franklin: quando lei si esibiva sul palco,
0: sì,
1: cantava spesso scalza.
0: È vero, vero, è vero, non mi ricordavo di questa cosa, ma è stata una cosa che poi ha, perché lei diceva, cara amica, cara Patrizia, diceva che riusciva a concentrarsi meglio se sentiva, sì, sotto i piedi,
1: sì,
0: sotto,
1: sì,
0: i piedi,
1: sì,
0: le tavole del palcoscenico. È meravigliosa questa cosa qui. A Taste of Money, Taste of Sweet, semplicemente era l'anno 1976, usciva un brano questo meraviglioso, per quanto vuoi.

0: Che oggi, insomma, nella puntata di Dolce Alice Live, cari amici e cari amiche, troverete all'interno il Vintage Italy che oggi ha preparato il ragazzo. Io non so cosa abbia fatto. Naturalmente la pillolina del Loris Mark e l'intervista della Sassa, che puntualmente ci invia e ci fa, quando può ce le invia, quando può venire in studio viene in studio, però insomma siamo pronti con tutto. Allora Gianni e Patrizia, Patti, c'hai un qualcosa da dirmi, volante?
1: Sì,
0: oppure?
1: Sì, ma certamente. Intanto, prima cosa, voglio dare il nostro WhatsApp, così i nostri ascoltatori possono mandare a te, a quel paese, a me, a fare i complimenti dicendomi con una bella voce, e a Gianni, che è bravissimo.
2: Come no?
0: Allora Gianni, per favore, gli togli il microfono, si è buttata la testa. È vero?
2: Sarà il TLM.
0: No, ma si è buttata proprio la testa.
1: Vabbè. Ce l'ho sulle spalle ancora.
0: Sì.
1: Allora.
0: Sì. Vai.
1: 348 sì, 349 sì. 1141.
0: Bene. Brian, prima che continui a parlare, metti un brano per favore, perché sennò questa. Bene.
2: Indiana, l'ambulanza, cosa è successo?
0: È l'ambulanza proprio per lei, dal Bull Bird 100.

0: l'ambulanza.
1: Non è l'ambulanza, è la polizia, sta venendo peggio, a arrestarti.
0: No, infatti c'è qua, mi è arrivata la mail di un'amica mia PM e mi ha detto: vada, andiamo a prendere la Patrizia in Germania. Non facciamo nomi. Allora, perché poi alla fine poi mi arresta me, capisci?
1: Ecco.
0: Perché può succedere. Allora,
1: allora mi avevi chiesto una notizia volante al volo. Allora Max, se tu dovessi trovarti nei pressi di Bogotà, a Bogotà, sì, e vedi qualcuno che corre con una coda di peluche e delle movenze feline, non stai sognando ad occhi aperti, no, è semplicemente Jonathan Parra, un 27enne che ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita.
0: Un pirla.
1: Lui non, sì, sì, perché lui non è che si sente un
2: aspetta,
1: semplice,
2: come l'hai chiamato? Jonathan
1: Parra.
2: Ah, pensavo Jonathan Butler, che è un grande artista.
0: Jonathan Butler che corre, dai.
1: Allora, stavo dicendo che Jonathan ha deciso di dare una svolta selvaggia alla sua vita. Lui non si sente un semplice studente, lui si identifica ufficialmente come una pantera.
0: Sì.
1: E non è finita qui. La sua ragazza si identifica come una fata, perciò immagina come vivono a casa loro.
0: Io gli identifico come due dementi. Perché
1: no, io ora ti volevo chiedere, tu in che animali ti identifichi?
0: Posso dirtelo, guarda, perché mi arrestano, sinceramente mi arresterebbero a dire questa cosa qui meravigliosa. Allora, continuando con la musica, poi la Sassa è pronta, perché qua eccola là, ecco il maglione rosso. Sassa il maglione rosso, anche no, e dai, se mi lascia stare
1: contro il malocchio,
0: lo stavo per dire io, Rotten Johnson. E poi l'intervista di Dolce Alice Live.
2: Stomp!

tornando in voce, cari amici e cari amiche, abbiamo... che c'è? Sei pronta? Sei pronta? Allora, sì, perché... Ma poi, ma che emozionata, mi dice Cuffia, sono emozionata, Alessandra. Ma che fai? Ma che scherzi? Da professionista come te. Allora, detto...

0: Alessandra Sassa con le sue interviste. Io non conosco la persona che è con te, ma ce la farai conoscere naturalmente tu. Va bene, sei pronta? Brian, fai partire, vai!
1: Quanto sono contenta di fare questa chiacchierata in A Tu Per Tu. E perché dico questo, carissimi amici in ascolto, anche amiche in ascolto? Perché ho trovato delle affinità con la protagonista, e quindi vi ho svelato che si tratta di una donna, ed è una veramente una donna a 360 gradi, perché mamma, moglie, lavoratrice, attrice, ma anche lei speaker radiofonica. Benvenuta Chiara Monesti. Ciao Chiara.
2: Ciao Alessandra, che piacere essere con te, e saluto tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che ci seguono.
1: Sentite
2: com'è. Che ti seguono.
1: E che seguono te oggi, e che, insomma, io non mi faccio problemi. Iniziamo subito dall'ultima parte, poi parliamo ovviamente della tua attività nell'ambito anche ovviamente teatrale. Però partiamo anche dallo speakeraggio, perché tanto è giusto, secondo me, farsi pubblicità a vicenda. Quindi tu hai un programma tuo radiofonico.
2: Ebbene sì, ho questa fortuna su una radio web, una sì? web radio di promozione.
1: Sì, sì.
2: Scusami, perdonami, ho un po' di ritorno, quindi andrò un po' più lenta.
1: Tranquilla, una radio web, stavi dicendo?
2: È una radio di promozione turistica dell'Emilia Romagna, che ha un anno di vita, quindi è un progetto molto ambizioso in realtà, sì. E ho la fortuna, insomma, di avere un mio spazio il sabato mattina in diretta, dove mi occupo di raccontare l'Emilia Romagna nelle sue bellezze, nelle sue...
1: Ma stupendo!
2: Per esempio oggi parlavo del labirinto dell'Amazone.
1: Caspita, anche perché adesso lo possiamo dire, tu sei a Bologna, vivi a Bologna.
2: Sì, io vivo a Bologna, sono originaria della Calabria, però sì. Sono venuta qui quando ero molto giovane,
1: sì.
2: Ed è diventata un po' la mia casa. Io adoro abitare qui, girare tra le strade di Bologna,
1: sì,
2: darla.
1: Lo sai che io adoro Bologna? Ci sono riuscita dopo.
2: Beh, tu hai la fortuna di vivere a Torino, un'altra città che sprizza storia, bellezza,
1: sì.
2: Da tutte,
1: questo
2: da tutti gli angoli.
1: Ti ringrazio, questo è vero, però non lo so, Bologna ha un qualcosa, ha quel calore che forse non sempre qua c'è, l'ho detto, non me ne vogliono i miei conterranei, però è così, e io poi sono innamorata di quelle due torri, è così, qui sono innamorata della Mole e lì sono innamorata delle due torri di Bologna, è così.
2: Sì, sì, io ho le mie, le mie passeggiate partono proprio da lì e poi si radiano in tutti i vicoli e io l'adoro, non so.
1: Allora, conosciamo un po' meglio Chiara. Dovete sapere che Chiara mi ha veramente molto incuriosito. Io sono andata un po' a studiarmi, ma chi è Chiara, no? Adesso ce lo dirà lei. Perché? Perché sì, tutte le cose che vi ho detto all'inizio: mamma, moglie, lavoratrice, attrice, speaker. Innanzitutto è una donna che fa 40.000 cose, e quindi già per questo chapeau. Ma poi in realtà Chiara, lo vuoi dire tu com'è cambiata la tua vita? Perché io sono veramente rimasta estasiata dall'apprendere che da quel mondo molto più statico, che è quello della, magari non me ne vogliano ovviamente, dell'ingegneria. Il mio ex marito era un ingegnere, cioè è ancora, perché vivo ingegnere, quindi capisco molto bene. Hai cambiato, hai deciso di dare una svolta alla tua vita.
2: Ebbene sì, sì, l'ho fatto, ma penso come molte persone. Io ho fatto delle scelte nella vita,
1: sì?
2: più dettate dalla testa che dal cuore.
1: Sì.
2: E spesso queste scelte, come quella di fare ingegneria, che ovviamente è quella più solida, no? Che ti dà un futuro più,
1: sì.
2: Più, no?
1: Certo,
2: più solido.
1: Certo, sì, ovvio, una stabilità, diciamo, anche
2: esatto.
1: Economica, certo.
2: È come se invece la parte razionale, la parte del cuore non avesse la parte del cuore,
1: sì?
2: la parte del... quella meno razionale non avesse lo stesso peso nella vita,
1: sì.
2: E invece trascurandola, secondo me, ci si fa del male. E infatti
1: sì.
2: Io in una fase della mia vita molto difficile,
1: sì.
2: Una sera, uscendo dall'ospedale, perché c'era mia sorella, ho chiamato mio marito, gli ho detto: io vado a iscrivermi a un corso di teatro.
1: Grandissima. Guarda, hai tutta la mia stima.
2: E da lì è iniziata questa mia, era già una passione che coltivavo da tempo, ma sì. non pensavo, nella vita ti insegnano che devi dare sempre priorità agli altri, il senso del dovere, insomma, vengono prima gli altri di te stessa, e così rischi di farti del male. Io quella è stata la prima volta nella mia vita in cui mi sono voluta molto bene.
1: Ma bisognerebbe sempre volersi bene, questo è il punto.
2: Sì, è proprio questo. Infatti io da quel momento lì la mia vita si è trasformata, ho avuto una risorsa che mi consentiva di affrontare tutti i momenti pesanti, i momenti brutti, ma anche i momenti di uno stress normale che la vita che oggi l'essere umano si è inventato, con tutta questa pressione del tempo, dei soldi, certo. dell'apparire, no? Ti dà. Invece io lì ero finalmente me stessa, finalmente ho scoperto un mondo che mi ha finalmente fatto rinascere, è stata come una rinascita. Ma da lì ho scoperto anche che ho tanta fantasia e posso anche scrivere. Da qui poi il lavoro a cui sono arrivata a fare, che ho scritto anche per me stessa. Poi è stata una cosa molto egocentrica, forse, perché me la sono scritta, mi sono fatta la regia, sono la protagonista. Però è stato proprio un percorso che mi ha portato a esprimermi in maniera come avrei sempre voluto nella vita. Ed è un modo che però include l'altro, no? Che quello è il bello del teatro.
1: Quindi in un certo senso, nel tuo caso, veramente il teatro mi ha fatto un po' pensare. Hai aperto dei miei cassetti sul mondo radiofonico, io volevo fare questo, che poi è un hobby, una passione, per carità. In un certo senso, quindi, per te il teatro è veramente stata ed è una scelta di vita.
2: Assolutamente sì.
1: Perché hai cambiato la tua vita, senza. L'hai cambiata, insomma.
2: Sì. Guarda, dal momento in cui ho iniziato a farlo, tanti aspetti della mia vita che sembravano bloccati si sono sbloccati. Ti parlo anche di problemi professionali, di scelte nella vita che mi portavano ad essere molto probabilmente focalizzata sulle cose sbagliate, diciamo così. Invece lo spazio teatrale, anche perché non sei mai da solo, lo fai con tante persone, non si tratta soltanto di esprimere se stessi, ma farlo consapevoli di quello che hai intorno, consapevoli degli altri, tant'è che adesso faccio improvvisazione teatrale, che è l'espressione massima, secondo me,
1: vero.
2: Della creatività e della... e del lavorare con gli altri esseri umani, per me e per gli altri.
1: Perché ricordiamo, diciamo, che appunto tu hai, appunto, come si è accennato un attimo fa, hai anche, tra l'altro, appunto, frequentato dei corsi sia di scrittura creativa, di lettura ad alta voce, e poi hai iniziato questo percorso teatrale, appunto, presso il Teatro di l'ITC Teatro di Bologna, e poi adesso invece presso il Teatro Molla, sempre di Bologna, ecco che è arrivato il teatro di improvvisazione, che non deve essere comunque facile, perché un conto è avere un copione prestabilito, no? Ma con il teatro dell'improvvisazione devi essere ancora più spontanea, ancora più te stessa, no?
2: Sì, ma soprattutto devi smettere di giudicarti e avere fiducia in te stessa. E quello è il grande salto che fa fare. Perché nel teatro di copione ti affidi a quello, ti affidi all'autore che ha messo quei pensieri, e quindi tu ne sei un mezzo attraverso che porti, diciamo, lì su quel palcoscenico.
1: Sì.
2: Con l'improvvisazione invece devi smettere di giudicarti, innanzitutto, perché lo facciamo tutti. Appena dici una cosa dici: oddio, che schifo.
1: È vero.
2: E devi imparare a fidarti dell'altro, devi imparare ad abbracciare le proposte degli altri. E fa paura all'inizio, ma io adesso ne sono contentissima. Ho finito a dicembre, penso, laboratorio in cui abbiamo lavorato sul teatro greco.
1: Sì.
2: E io all'inizio mi dicevo: ma come faremo mai a fare un coro, quindi tutti insieme, un coro greco, tra l'altro, che si esprime in un certo modo, così, improvvisato.
1: Sì. Ecco.
2: Ebbene, quando sei lì avviene questo miracolo, non so dirti come, ma avviene.
1: Ecco, tu stai portando in scena, io vorrei, spero insomma che arrivi anche qui nella mia città, un tuo spettacolo, appunto, che dicevamo prima, e dal titolo lo vuoi dire tu?
2: Inseparabili.
1: Che è proprio un po' la tua vita, racconta veramente la tua vita di donna, sì, di artista, la sì, tua, come dicevi prima, la tua crescita personale, la tua, anzi, posso dire la rinascita?
2: Sì, sì, Alessandra.
1: Che crescita?
2: Sì, sì, quando sono arrivata a portarlo, sì, in scena la prima volta,
1: sì,
2: mi sono sentita veramente realizzata, perché stavo esprimendo in quel caso veramente me stessa, attraverso cose che poi la vita, mi sono successe veramente nella vita. Infatti quando poi parlo con gli spettatori mi dicono: ma quella cosa lì, ma ti è successa davvero? Ebbene sì, sono cose che capitano a scuola, nel lavoro, sì, nella vita di tutti i giorni, ma anche quando vai a fare shopping, per esempio,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: E il lavoro mi piaceva perché è un'idea che è nata, pensa, in pandemia, quindi era un po' un, sì, momento cupo,
1: certo,
2: avendo un adolescente in casa che soffriva un po',
1: sì,
2: e poi invece ho voluto essere me stessa e quindi positiva, e quindi è un lavoro in cui ci sono due protagonisti in scena, ma una è immaginaria, quindi,
1: sì,
2: io per tutto il tempo ho quest'altra persona immaginaria con me, che poi il pubblico impara a scoprire, ad amare,
1: sì,
2: anzi un po' mi scoccio perché alla fine amano più lei che me, questo un po' mi dà fastidio.
1: Però in realtà poi quella persona sei tu,
2: no? Sì,
1: quindi
2: sì,
1: amano,
2: sì,
1: anche
2: di
1: te
2: fatto, di fatto sì, quindi iniziamo che siamo molto negative, poi,
1: sì,
2: c'è una trasformazione e poi arriviamo ad una, ad una, come dire, ad una rivoluzione del grazie, la chiamiamo,
1: sì,
2: dove oltre a notare sempre le cose brutte, no, come,
1: certo,
2: spesso succede, ci accorgiamo che ci sono anche le cose belle, e questa trasformazione lo spettatore ho visto che si ritrova, e quindi,
1: sì,
2: io ho pensato nel mio piccolo di avere fatto una cosa importante non solo per me. Adesso,
1: no, no, certo,
2: mi sto veramente raccontando in maniera esagerata. Però
1: no, ma questo è il bello,
2: è come
1: di,
2: la vivo io.
1: Guarda, questo è il bello per me di A Tu Per Tu, perché se fa capire che dall'altra parte si, il protagonista, quindi in questo caso tu, ti senti a casa, è libera di esprimere i tuoi chiara pensiero, ecco, diciamo così.
2: Ecco. E questo, Alessandra, solo una grande speaker come te può farlo,
1: sì,
2: quindi io ti ammiro tantissimo e voglio imparare da te.
1: Ma no, ma stai scherzando, ma sono io che devo ancora imparare tanto, voglio scherzi. Ecco, ascolta, no, mi è proprio capitato una settimana fa di andare a uno spettacolo teatrale qui dalle mie parti, e mi ha colpito tantissimo una scritta che c'era all'entrata, prima di entrare appunto in sala, e c'è scritto, adesso mentre tu parlavi sono andata a riprenderla perché volevo riportartela fedelmente, in questo teatro in provincia di Torino c'è scritto: benvenuti a teatro dove tutto è finto ma niente è falso.
2: E gli ho la pelle d'oca.
1: Io guarda, ho fatto anche la foto perché mi è piaciuta talmente tanto,
2: esatto,
1: questa frase. E mi ha fatto, è una settimana che ci penso, eh. È una settimana.
2: Ma è
1: che
2: proprio
1: ci
2: così,
1: penso,
2: perché è proprio quel patto, no, tra chi è in scena e chi è nel pubblico, di sapere che chi è in scena non,
1: sì,
2: è lui, ma di fatto è lui, lo è nella misura in cui quando io ti faccio un Amleto,
1: sì,
2: per poterti raccontare lo strazio della perdita del padre ucciso dallo zio,
1: sì,
2: io devo attingere ai miei, non li posso fingere, devo attingere alle mie sensazioni, ai miei ricordi, a quello che può avvicinarsi di più a quella cosa lì. È per questo che è finto, io non sono certo Amleto, però
1: no,
2: niente è falso, perché quei sentimenti devi per forza attingerli da te stesso, e soprattutto la cosa importante è questo patto, perché lo spettatore che entra è disposto a credere che quello non sia falso.
1: Sì.
2: E questa cosa è bellissima.
1: Assolutamente. Assolutamente. Guarda, posso dire adesso, sicuramente tu saresti anche una bravissima ingegnera, io non la metto in dubbio, ma secondo me il teatro deve dire grazie, meno male. Ecco, a proposito, perché so che tu, oltre al teatro ovviamente di improvvisazione, no? In realtà, e questo mi incuriosisce molto, so che tu hai in pratica collaborato con altre persone, con Maria Genovese e Tadina De Rosa, ma vorrei che ci spiegassi queste altre forme di teatro che tu hai sperimentato, cioè il teatro dei luoghi e il teatro in appartamento.
2: Eh sì, e questa è un'esperienza che devo proprio a Tanino De Rosa,
1: sì,
2: regista qui nel Bolognese, con cui ho lavorato, dove allora incominciamo dal teatro dei luoghi, che
1: sì,
2: è un'altra esperienza immersiva. Il teatro dei luoghi è utilizzare i luoghi della città, per esempio.
1: Sì.
2: Noi abbiamo poi fatto lo spettacolo in due luoghi bolognesi eccezionali.
1: Sì.
2: Il primo era la Fiera District, quindi questi palazzi bellissimi che di giorno sono pieni di vita e la sera si svuotano.
1: Sì.
2: E allora lui ci faceva lavorare per usare lo spazio e l'immaginazione, facendo diventare magari, nel mio caso ci sono queste rastrelliere per le bici,
1: sì,
2: ed erano diventati reperti di una, di una popolazione di nani metallurgici che noi raccontavamo al pubblico, proprio credendoci, no? Quindi
1: sì, sì,
2: usare lo spazio non per come lo vedi, ma per quello che dove ti porta l'immaginazione. E quindi il pubblico viene con te e ti segue in questi percorsi straordinari dove un ascensore può diventare un razzo per le stelle, ecco.
1: Ma dai, fantastico.
2: Sì, e ci faceva durante tutto il percorso preparatorio, quindi diventi anche autore, lavorare su dei personaggi. E quindi poi la seconda area dove abbiamo lavorato invece era il centro di Bologna.
1: Uh-huh.
2: Avevamo un percorso dove c'erano sparsi questi personaggi, ognuno di noi aveva costruito una storia. Io in quel caso, per esempio, ero una poliziotta.
1: Ah, okay.
2: e in ogni punto della città raccontavo delle cose che mi erano avvenute, come il poliziotta in quella strada, in quel palazzo, e anche in un angolino nascosto dove magari passiamo tutti e nessuno si è mai accorto della bellezza di quel posto. Ed è stata un'esperienza bellissima perché hai il pubblico lì intorno, no? Che dovendo anche poi gestire il fatto di essere in un posto molto rumoroso, no? Devi farti sentire, devi far capire.
1: Sì.
2: E la massima soddisfazione è quando arrivano e ti dicono: ma tu nella vita sei veramente una poliziotta. Ma la cosa più bella ancora è che ti ringrazio perché io sono passata davanti a quel palazzo mille,
1: sì,
2: volte e non mi ero mai accorta di quel particolare. Quindi è usare i luoghi,
1: mm-hmm,
2: per costruire storie,
1: sì,
2: che appunto sono finte ma non sono false,
1: tornando alla frase,
2: al discorso di prima. Invece il teatro d'appartamento,
1: sì,
2: è stata un'esperienza ancora di livello superiore,
1: uh-huh,
2: perché abbiamo lavorato su autori post-drammatici, quindi,
1: sì,
2: con temi molto intensi. E lì invece è la gente che ci mette a disposizione gli appartamenti.
1: Sì.
2: Il lavoro è fatto per creare delle scene che possono essere appunto in ambienti domestici, quindi scene in camera da letto, in cucina, mm-hmm, in un salotto, e quindi gli spettatori si muovono tra le stanze guidati dal regista e vedono avvenire delle cose che sembrano come se fosse vita vissuta, ma estremamente magari drammatica,
1: sì,
2: magari però nella normalità, no? Due persone che litigano, ma come se fosse vita vera, non c'è,
1: sì,
2: niente di teatrale, non so come dire, però al tempo stesso di un'intensità. Io, per esempio, mia sorella che è venuta a vedermi,
1: sì,
2: non è riuscita a finire, è uscita piangendo.
1: Ma dai.
2: Perché quello che stava succedendo era troppo intenso.
1: Ma guarda, la bellezza secondo me poi di voi attori, al di là vabbè, magari alcuni generi, ad esempio a me l'horror un po' spaventa, non piace tanto, quindi quel genere, però comunque la bellezza del, secondo me, del teatro è di voi che avete la possibilità di calcare un palcoscenico, no? E comunque di far vivere al vostro pubblico le stesse vostre emozioni, sono un po' le nostre, le vostre storie,
2: sì,
1: sono un po' le nostre, no?
2: Uh-huh.
1: E soprattutto, non sempre, io dico sempre, far piangere ci si impiega un attimo, e uh-huh, magari aver l'ironia e riuscire anche a far sorridere, sorridere chi c'è lì in sala, uh-huh, è più difficile. Quindi veramente, qual è il segreto per essere sempre ironica e sorridere?
2: Allora, io penso che l'ironia fa parte un po' dell'intelligenza sociale dell'essere umano, non so come dire. L'ironia è quella cosa che spesso nei momenti tristi ti salva la vita, no? Quindi la impari quasi più, è strano perché si parla di ridere, però la impari dall'amarezza, non so come dire, almeno nella mia esperienza.
1: Capisco,
2: i momenti
1: vero?
2: Molto... Perdonami, per sento un ritorno, non so se mi stai parlando.
1: Ho detto no, verissimo quello che dici, la tristezza è vero, certo.
2: E quindi la cosa importante è avere voglia, secondo me, poi nella mia modesta opinione, ricordare sempre che la vita è riso e pianto, non è mai solo l'uno o mai solo l'altro. E allora è bello portarli tutti e due con il giusto equilibrio, senza mai esagerazioni, almeno a me piace questo tipo di teatro. Ed è importante far sorridere, non la risata sguaiata, quella ogni tanto capita, ma è il bello di, perché quando fai sorridere vuol dire che stai facendo riflettere in qualche modo, no?
1: Esatto.
2: E quella è la vita non è sempre allegria o sempre tristezza. E passare dall'uno all'altro in continuazione è un giro continuo.
1: Guarda, io sono veramente estasiata, ti ascolterei per ore e ore e ore, ma adesso ti ascolterò ovviamente nel programma radiofonico e andrò a chiedere a chi mi ha dato il gancio, e lo ringrazio immensamente, Salvo Di Vita.
2: Grazie, lo ringrazio
1: anch'io. Il suo management ovviamente, che mi ha fatto arrivare a te, per capire le tue date, capire se per caso ci fosse mai la possibilità di averti qua, altrimenti io me lo prendo il treno e vengo a Bologna, tanto mi piace Bologna.
2: Ecco, io ti mando subito l'invito, adesso stiamo lavorando sulle date, anch'io spero che insomma arrivino al più presto.
1: Speriamo.
2: Ma ci sta lavorando Salvo, quindi.
1: Adesso va bene, allora Salvo, vediamo di fare qualcosa anche qui da più al nord, insomma. Il bello dell'arte in generale, del teatro, la musica, la radio per carità, è che veramente unisce più persone. E quindi so che c'è una canzone, perché ovviamente il tempo poi è tiranno, come dico spesso, quindi dobbiamo purtroppo salutarci. C'è una canzone, io spesso chiedo a voi artisti, sai, facile a un cantautore dire qual è la canzone che preferisci, no? Io ti ho chiesto appunto nel fuori onda, e ti ringrazio, se c'era una canzone in particolare che ti accompagnava o ti sta accompagnando in questo percorso di vita. E ti ringrazio perché io la canzone che tu hai scelto, sai che non la conoscevo? E si addice perfettamente a quando una persona sta vivendo anche magari un percorso interiore di cambiamento, di crescita, di evoluzione. E mi sto riferendo alla canzone 3021 di Angela Baraldi.
2: Io la prima volta che l'ho sentita, tra l'altro ero in radio, poi sono corsa a casa e l'ho voluta riascoltare, perché è una canzone di semplice, ma di un'intensità che mi aiuta a riflettere.
1: Posso cosa dire, sarà è come te, perché tu sei una persona semplice ma intensa.
2: Ti ringrazio Alessandra, sei veramente eccezionale. Però sì, perché è una canzone che ti fa riflettere, ma nel 2021 noi saremo passati, cosa resterà di noi, cosa siamo noi? E allora forse dobbiamo rivedere un po' tutto il nostro sistema di valori, quindi va.
1: Certo.
2: Va molto oltre a quelle semplici parole della canzone, poi lei ha questo
1: ha una voce, mamma mia. Ecco, a proposito di quello che hai appena detto, no? Dico, chissà cosa resterà, no? Ultimissima domanda, poi ti lascio libera.
2: No, ma io starei qui per ora a parlare con te, Alessandro.
1: Cosa resterà della vecchia Chiara?
2: Allora, della vecchia Chiara io spero che resti proprio il senso dell'ironia e la voglia di conoscere gli altri, di conoscere il mondo e di uscire dagli schemi in cui è stata costretta.
1: Sì.
2: E quindi questo credo. Bene.
1: E invece che cosa ti aspetti dalla Chiara non voglio dire 3021 perché è impossibile, però la Chiara del domani.
2: La Chiara del domani mi aspetto, vabbè, tanto teatro, tanta radio, certo, ma soprattutto tanta come dire, riscoprire il mondo con occhi diversi, liberandomi di tutto i fardelli che ci hanno messo sulle spalle.
1: Guarda, questa frase, se permetti, la faccio anche mia e me la ripeterò tutti i santi giorni come un mantra. Grazie, grazie.
2: Ok, ricordiamocelo, anch'io mi alzo così la mattina.
1: Ricordiamocelo. Allora, visto che sei una speaker radiofonica, non ti posso cogliere impreparata, perché quando dico questa cosa poi alla fine no, ma io non ero preparata. No, tu sei bravissima, quindi sei capacissima.
2: No, mi sto già emozionando, no, già perché tu hai già che me lo chiedi.
1: No. Falla tu la speaker. Anzitutto ricordiamo le tue pagine social, come poterti seguire, perché questo è fondamentale.
2: Sì, c'è, cioè, allora, Chiara Monesti in realtà è un nome d'arte, poi sì, magari un'altra volta che ci sentiremo ti racconterò anche la storia di questo nome, sì, che, a cui sono molto affezionata.
1: Assolutamente, sì, così, almeno così devi tornare in A Tu per Tu.
2: Assolutamente, scusa, sì, io ci tengo, infatti ti ho costretta a fare in modo che tu mi rinvitassi, sono stata brava, di la verità.
1: Non ce n'era bisogno, perché te l'avrei fatto comunque nel fuori onda senza problemi.
2: Sei fantastica, Alessandra. Sì, cioè, quindi in realtà mi trovate sia come Chiara Monesti che come Claudia Madera, in realtà, sì, quindi all'anagrafe Claudia Madera, sì, ho le mie pagine social gestite da mio marito, che è il mio grande fan,
1: certo,
2: e mi trovate anche su radiospecial.net, una web radio dove faccio le mie dirette il sabato mattina, poi vado in replica durante la settimana.
1: Certo, e chissà magari da lì si potrebbe anche spaziare, ma non diciamo niente, vedremo, chissà. Allora, adesso ti tocca fare la speaker, quindi cosa andiamo ad ascoltare, Chiara? Ovviamente guardate le pagine social, così scoprirete poi anche il calendario con le nuove date dello spettacolo teatrale Inseparabili di Chiara. E adesso a te la parola come speaker radiofonica, ovviamente.
2: Ma scusami, Alessandra, mi coglie impreparata, ma ascoltiamo Angela?
1: Sì.
2: Ah, ok. Ebbene, sì. Allora, salutando i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, io vi lascio alla canzone che vi porterà nel futuro, 3021 di Angela Baraldi.

0: ogni volta con i suoi ospiti, no? È sempre puntuale e precisa come donna, no, perché va a spulciare tante cose della vita degli artisti. Alessandra, scusami, Alessandra, ma vai già via? Sandra, vai già via o stai ancora un pochino con noi? Che fai?
1: Il mio caro Max, è certo che me ne vado già via, per forza, se non vado via, chi si occupa della redazione, degli articoli, delle notizie, del gossip, delle curiosità?
0: È vero,
1: per
0: è
1: forza,
0: vero.
1: Quindi vi saluto e vi mando un bacio.
0: Ah, grazie Ale!

0: Una delle canzoni più lunghe in assoluto della dance. Ma veramente, guarda, 8 minuti e 30. Una cosa fuori dal normale, eh? E c'era un altro brano che veramente non mi ricordo il titolo. Ma non me lo ricordo veramente il titolo. 15 minuti, era bellissima. Allora, grazie.
1: No, che succede? Posso dire una cosa? C'era un altro brano molto lungo, penso che sia di Eros Ramazzotti. E musica è 11 minuti e rotti.
0: Vabbè, Ramazzotti fa schifo. Voglio dire, che chi se ne frega se Ramazzotti fa un pezzo dance, 15 minuti e fuori dalla
1: normale. Per la cronaca, così tanto.
0: Tanto
1: per dire qualcosa, una cosina al microfono, ok?
0: Sì. Allora, senti un po', Patrizia, insomma, la salsa tira fuori il meglio dagli artisti, sempre e comunque, gli fa dire quello che vuole, giustamente, se no non sarebbe in Dolce Alice Live.

0: A proposito di spedizione, guarda, casca a fagiolo.
1: Immaginavo.
0: Notizia.
1: Sì.
0: Tu conoscerai sicuramente Temu, Shein, queste
1: Alibaba.
0: Sì.
1: Queste bicchiere.
0: Un ragazzo ha ordinato una scacchiera su Temu e insieme alla scacchiera gli è arrivato uno scorpione di 6 centimetri.
1: Oh, vivo. Perché è compreso? Perché era compreso, ma lui ha letto male, c'ha scritto
2: invece di fare scaccomatto mette lo scorpione, che
0: lo scorpione è stato molto fortunato perché non è stato punto, ma lui ha aperto lo scatolo, ha tirato fuori la scacchiera e poi ha appoggiato il cartone a terra vicino ai piedi, vicino alla sedia.
1: Sì.
0: Poi si è visto qualcosa che si muoveva a terra e ha capito dopo qualche secondo che si trattava di uno scorpione. E ha preso quello che aveva tra le mani e l'ha schiacciato e poi ha subito fatto una denuncia, una reclamazione. Comunque il pacco era chiuso, non era
1: direttamente
0: Cina.
1: Certo, si stavano facendo alla griglia gli scorpioni, che quelli li mangiano, no?
0: Mangiano, sì.
1: E allora è andato uno dentro.
0: Lui è scappato, dice, prima di finire alla griglia, sulla brace.
2: Vado in Europa.
1: Ecco, faccio una cosa, mi faccio schiacciare in Europa, che forse è meglio. È un amico perché abita vicino a Dolce Alice Live, proprio come abitazione, come domicilio. Don't cry tonight per Savage, ogni tanto lo incontro. Ma intanto facciamo colazione insieme Roberto Zanetti, lo salutiamo. Ogni tanto lo incontro e mi dice: senti, faccio da pirla, ma fai sempre la radio?

0: dolce ricelaio. Allora, ci siete? Facile da pirla?
1: Sì, ci siamo.
2: Aspettiamo che ci chiami sempre. Siamo presenti.
0: Sì, sì, sì. Allora, io opterei, se voi siete d'accordo, chiaramente, perché sarebbe...
2: Abbiamo altra scelta?
0: Assolutamente no. Assolutamente no. Bene, detto che no, io pensavo di mandare il Vintage Italy. Che ne pensate voi di questa cosa?
1: Certo che sì.
0: Io non so cosa ha combinato il ragazzaccio, perché questa settimana ha realizzato tutto quanto lui. Non so che brano sia, come, dove, soprattutto quando.
1: Vai, Brian. Che sei grande,
0: allora,
1: sì.
0: Brianone, smettila. Mamma mia, quei siti porno, ma, veramente.
2: Ma guarda,
1: il padre ti
2: ha insegnato.
1: Ma dimmi
2: una
1: tanto.
2: Cosa, ma cosa ti è successo ai capelli?
0: Chi, io?
2: Sì, tu.
1: È scoppiata la caldaia.
2: Vabbè, perché...
0: Lascia fare, tolgo cuffie, metto cuffie, faccio un casino. E poi sono
2: non
0: lunghi.
2: Non ti si può guardare.
0: Sono lunghi a quel punto lì.
2: Non
0: vado.
2: Ti si può guardare.
0: È vero, già sono brutto così. Più metti anche il... Brian,
1: no,
0: per
1: tu
0: favore.
1: Non lo sai, Patrizia, lui li tiene così lunghi.
0: Brian, sveglia Brian, il Vintage.
2: Che sta
0: Italy.
2: Facendo? Che sta facendo?
0: Ma non lo so, ma io...
1: Porta i capelli lunghi, Max, quando vado dal carcere li utilizzo.
0: È arrivato.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Le persone inutili non sono mai inutili, sono nascoste, sono lì, ma hanno un cuore più grande di tanti altri che sono e vogliono fare i bulletti per mettersi in evidenza nella nostra cara e bella società. Un saluto a Paolo Vallesi, che è stato con noi ospite chiaramente a Dolce Alice Live. Noi gli vogliamo bene, poi io che sono toscano ve l'adoro, no? Che dici? Difendo.
1: Ci associamo anche noi.
0: Certo.
1: A Paolo Vallesi.
0: Ma certamente, chi è che non vuol bene a Paolo Vallesi? Bonnie Tyler, a Dolce Alice Live.

0: Tyler, gli anni 80, quanto lei era eccezionale, era una ragazzina piccolina, fantastica.
1: Bonnie Taylor,
0: piena di vita, eccetera, eccetera. Allora, senti, Patti LaBelle, magari ti piacerebbe avere la voce di Patti LaBelle, però non c'è.
2: No, mi tengo la mia di voce.
0: Anzi, non è neanche l'altezza. Allora, di.
2: Ma io mi tengo la mia bassezza,
0: sì,
2: pure.
0: Sì. Allora, hai la notizuola?
2: Sì, sì.
0: Vai.
2: Pirla.
0: Sì, vabbè.
2: Sì, Pirla, sì, ce l'ho. Allora, oggigiorno la maggior parte delle persone ci affidiamo a ChatGPT. Sì?
0: E cioè?
2: Però è molto pericoloso perché si può perdere anche il proprio lavoro.
0: Quindi?
2: È successo ad una persona, precisamente è successo a Robert Moreno, che è un ex commissario tecnico della Spagna.
0: Ah sì, mi ricordo.
2: Lui Moreno, era il vice di Luis, di Enriquez, mi sembra.
0: Comunque,
2: ti stavo dicendo, lui è stato chiamato da un club russo per allenare una squadra che era ultima in classifica.
0: Sì.
2: E lui sembra che si sia affidato a ChatGPT per fare la formazione, per il mercato, per le sostituzioni, per l'itinerario,
0: tutto.

0: Non è possibile. Vi volete presentare quando entrate dentro?
1: Ma chi è arrivato? Lui è arrivato?
0: È arrivato il mostro di Loch Ness, guarda, talmente brutto col naso
1: lungo.
0: Cosa
1: ha fatto la Fiorentina? Non è vero.
0: No, guarda, una cosa bella. Siete pronti? Perché se siete pronti io vi va. Cioè, andate così, vi togliete dai Maroc Glacé, vi togliete. Siete pronti? Sicuro? C'hanno anche la sigla, mamma!
2: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio. Eyes Without the Face, Billy Idol.

La canzone Eyes Without a Face di Billy Idol nasce dal fascino dell'artista per i titoli dei film horror e in particolare del film francese del 1960 Occhi senza volto. La canzone è stata scritta da Billy Idol e dal suo chitarrista Steve Stevens e il titolo è un chiaro riferimento al film. Il testo della canzone riflette infatti sulla tristezza e sulla frustrazione per una relazione che ha perso la sua magia, chiedendosi come ritrovare l'amore perduto. Eyes Without a Face. Per noi oggi c'è Billy Idol.

0: classici alla radio. Una finestra aperta sul mondo.
1: Ma Loris, Loris. Ma io vorrei sapere perché fugge. Io non.

0: Change on Time a Dolce Alice Live. Ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine.
1: Ho detto sei stato velocissimo, non si è capito nulla di quello che ho detto.
2: Si è capito.
0: Allora, perché non sono più abituato allora a fare Dolce Alice Live. Allora, detto questo, volevo dare una notizuola che Dolce Alice Live sarà in esterna quest'estate. Abbiamo già due date che sono dalla parte opposta. Cioè, abbiamo una data a Bolzano, bellissimo posto meraviglioso, dove faremo, dove registreremo Dolce Alice Live. Ci sarà un concerto delle artiste del Dolce Alice Live, etichetta discografica, e una saremo in quel di Siracusa. Allora immaginatevi voi, Bolzano e Siracusa. Allora io spero
2: agli estremi dell'Italia.
0: Io devo parlare con l'agenzia, no? con Gio Bertè, che lo salutiamo, che ha preso in mano la nostra trasmissione e ci sta vendendo. Però Gio, mi raccomando, Non è che il venerdì siamo a Bolzano e il sabato a Siracusa, sarebbe una cosa improponibile, no? Allora vedrai che mi risponde: Max, non capisci una pirla, sei un pirla, mi dirà sicuramente così. Allora, hai una notiziola volante invece di sbadigliare che...
2: Ma io volevo ricollegarmi
0: al
2: discorso di prima, quando Lori si è scappato via, ma quando viene là...
0: Vabbè.
2: A fare quell'intervento di 10 minuti, ma si siede oppure sta in piedi?
0: No, sta in piedi, si toglie neanche il cappotto. True Summer, una all'interno delle Banana Lama.

0: Rendezvous. Il rendezvous sarebbe proprio praticamente, facciamo un rendezvous, cioè capito, una riunione, no? E di solito si diceva quando dovevi incontrare qualcuno. Il rendezvous, io la morona. Veramente. Però Brian, di tutti i brani francesi.
1: È sbagliato. Allora, guarda, io parlo il francese pure. Rendezvous è un incontro, quando tu ti devi incontrare con qualcuno. Però
0: che ti ho detto?
1: Quando c'è un incontro con il partner o la partner, sì, si dice tête à tête.
0: Le tette lasciale stare, le vediamo dopo. Allora,
1: si dice tête à tête.
0: Sì, tête à tête vuol dire faccia a faccia, no? Vuol dire da soli. Ma un vabbè.
1: Testa a testa.
0: Ma io, sì, a testa di minchia. Allora, per favore, hai la notizola, così almeno mettiamo un brano, poi arrivano i saluti.
1: Guarda, la stavo cercando adesso, perché quella Alessandra, quella che mi ha mandato Alessandra, sono finite e ne stavo cercando una.
0: Perché non ho voglia di fare una pipa.
1: Ne ho trovato una, sì, che a te non può succedere mai. Una persona a Como è stata sanzionata, multata, perché aveva i capelli, sì, troppo in ordine.
0: Anche, vabbè, non come il sottoscritto in questo momento. una schifezza veramente a provvedere.
1: No, ti multano sì, se esci così, ti arrestano direttamente.
2: No, è che lui sta facendo il provino per fare la nuova edizione di Sandokan.
0: Sì. E faranno San Maial. Allora, detto questo,

0: sì, ti sento.
1: Sicura? Io non vi sento più, com'è?
0: Sì, io ti sento benissimo.
1: Sto a scherzare,
0: No, ma può essere che non ci senti, ma no perché non funziona qua, ma perché sei sordo tu.
1: Sì, sicuramente, guarda. Hanno già bussato alla porta due volte. Ma che urli? Va bene. Allora, giù dalla piazza. Allora, finisce Dolce Alice Live, un'altra bella puntata. È stato bello. Ci siamo naturalmente.
2: Ci abbiamo finito.
1: Quando le cose sono fatte bene, diventano fluide.
0: Il tempo vola. Il tempo vola.
1: Ma quanta strada.
2: Basta che non fai vola, l'ape Maya.
1: Sì. Allora, un ringraziamento a chi ha curato e guidato la parte tecnica. Grazie, ragazzo. Sì, soldi non ne ho.
2: Pagami.
1: Deve fare il regalino. Passa più tardi, dai. Allora, che sempre. E io pago. Totò diceva.
0: Io pago.
1: Un ringraziamento alla Sassa che è in redazione, sta a dormire tutto spento. Che devo fare? Allora, ok, perfetto. Poi un ringraziamento a Loris Marchi che fugge. E poi naturalmente a voi che mi accompagnate. Ormai
2: fino alla fine.
1: Un bacione e un baciotto a tutti, mi raccomando, ciao. Fate i bravi, ciao. E alla prossima, ciao.

0: Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè, appuntamento tra 7 giorni.
1: Sono le 22.
2: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
3: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatekan, DJ.

c'è il sottoscritto, perché per il resto è davvero tutto pronto, il collegamento con oltre 80 altre radio c'è, la redazione di setteva.fm sempre presente e solerte, soprattutto solerte. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, giunge puntuale come un orologio, vabbè, non esageriamo, svizzero, che ne so, di Como, non lo so, Lombardia, Veneto, da quelle parti, non proprio svizzero, dai, perché abbiamo sempre qualcosa da lamentare. Poi tra l'altro, anche se siamo presenti, in qualche maniera siamo assenti, perché non abbiamo fatto questo, non abbiamo sistemato quell'altro, però vedrete che alla fine la puntatina, la nostra mezz'orettina super dance, è già pronta. DJ K7 in effetti affronta 8 tracce dalle 25 di cui è composta la nostra graduatoria dal lunedì al venerdì, ma nell'appuntamento di weekend, come in questo caso, abbiamo da snocciolare solo ed esclusivamente, senza soluzione di continuità, le

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
3: Aria di weekend, non si vede ma si tocca. Perché un caldo che ti attraversa le ossa, la pelle, un po' tutto quanto. No, vabbè, comunque aria di weekend è weekend.

tutto quanto il periodo del mese. Poi l'aria festaiola, bene o male, nonostante le malinconie, viene regalata dai mondiali, e quindi insomma è tutto quanto particolare. Ogni 4 anni c'è un'estate ancora più rovente, con le temperature che salgono un po' in vari sensi. Si va oltre i 5 sensi classici e tradizionali. Attenzione, perché

the Sun, il recentissimo album dei Tacchetto, davvero irresistibili come sempre. Tacchetto, pronuncio bene, se no arrivano subito i messaggini, ma di qua ma di là, e allora ok. Siamo un po' così distolti perché dobbiamo rientrare all'interno dei nostri confini nazionali, lo facciamo con un

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!

Z presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.